Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Well, yeah.

0: Sono le 4:02.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

0: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.
1: Mi dica lei, maestro Olofante, quando posso andare, maestro Olofante?
2: Adesso, vada, vada.
1: Mi dia un segnale.

vecchia mutanda, tu, souvenir di gioventù, eri una bandiera e sventolavi sul pennone lassù. Ora me lo dici tu, che vuoi sventolare?

vecchia mutanda, larga un po' di gamba, che non si usa più.

prova ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà. Oh, e c'è true! Tu vuoi mangiare pasta e fasù, dicendo sempre ehi bambino, non bere molto vino,

0: Ida non è più partita e da noi sempre è restata col suo mambo italiano. Che mambo!
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora. 1, 2, 3, 4!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Mio padre

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, temperature minime in aumento in Piemonte, massime stazionarie ancora molto elevate, giornata per lo più serena o poco nuvolosa, possibili rovesci e temporali dalle ore centrali sulle Alpi, deboli o moderati. Nel pomeriggio non si può escludere che qualche isolato fenomeno possa interessare anche le pianure adiacenti. Dopo 6 mesi dalla strage di Cran Montanà è stata dimessa la biellese Elsa, ora si ricomincia a vivere, così il papà Lorenzo, che ha aggiunto che porterà la figlia a Zurigo per ringraziare i medici che le hanno salvato la vita. Frontale fra due auto a Chieri, poco dopo la mezzanotte di mercoledì, è morto un giovane arbitro di 22 anni, la vittima, Samuele Ripa, della sezione AIA di Collegno. Il 118, intervenuto sul posto, ha tentato la rianimazione, ma ogni tentativo è stato inutile. Il conducente della vettura, su cui viaggiavano 4 ragazzi, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Dai successivi accertamenti è infatti emerso che il suo tasso alcolemico era quasi il doppio rispetto al limite consentito. Istruzione. Il Consiglio del Piemonte approva la riforma dei voucher scuola. Dopo giorni di muro contro muro, l'Aula l'ha approvata con 26 voti a favore e 18 contrari. Aumentano soglie ISEE e importi. In chiusura parliamo dei lavori alle Molinette di Torino. La società di committenza Regione Piemonte ha pubblicato la gara d'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento è messa a norma. Nessun servizio sarà sospeso, cantieri in pronto soccorso e rianimazione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. L'alta pressione afro-mediterranea caratterizzerà il tempo in questi giorni con caldo in aumento. La massa d'aria calda si presenterà tuttavia instabile e favorirà nelle ore pomeridiane una marcata tendenza temporalesca in montagna. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, all'inizio cielo in gran parte soleggiato, salvo qualche annuvolamento al mattino presto, specie a nord del Po. In giornata, addensamenti cumuliformi in accentuazione all'interno delle valli alpine, fino a cielo irregolarmente nuvoloso, e dal tardo pomeriggio parziali annuvolamenti fino alle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali in estensione all'interno delle valli alpine, localmente intensi, specie sulle alte valli prossime alla Francia. Tra tardo pomeriggio e sera, qualche temporale possibile anche tra pianure e colline del Torinese e del nord Piemonte.

0: 2 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione sulle zone montane nelle ore pomeridiane. Precipitazioni con locali rovesci o temporali pomeridiani sulle zone montane, specie all'interno delle valli Varaita e Po, valli Torinesi e valli del Rosa. Quota neve sui 3600-3800 metri. Temperature minime in aumento sui 18-21 gradi, massime in aumento sui 29-34 gradi.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta la
5: prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arno. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente, Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ranverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA, Piazza Conte Rosso, Piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico Lago Insieme Estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, Vigne d'Altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'Altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 3078 654. A Ferrara Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione La Ghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88 056. Inoltre fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in Festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto, Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30. La terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 0122 48 504. La Proloco Novalese APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza Passeggiata Gastronomica domenica 28 giugno. Percorso in 7 tappe tra le borgate del paese. Partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni, entro mercoledì 24 giugno, contattare il numero 379-274-9729. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco. Presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca. Sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni in Borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sause d'Ulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico, intrattenimento musicale e gofri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. Domenica 21 giugno alle ore 18 il gruppo Teatro dei Calzini Spaiati presenta il suo spettacolo Spaiato, una parte recitata e una interamente improvvisata, con intermezzi del gruppo del coro, presso il Teatro Bossatis in via Vincenzo Ponsati 69 a Volvera. Ingresso a offerta libera, interamente devoluto all'Istituto di Candiolo. Per informazioni e prenotazioni 324-86-85-956. Areano, sabato 20 giugno al campo di calcio torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno alla Bocciofila, torneo Borgate pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien Mondini. A Forestro, 20esima sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari tribute band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Valsusa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno, alle ore 10, Santa Messa e processione. Concerti di primavera, la Valsusa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21 a chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesena Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaperton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaperton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338-8256-399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgata Spectori presentano Road to Dragon 2026, sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 19 giugno, Toy Story 5, Disclosure Day. Sabato 20 giugno, Disclosure Day, Toy Story 5, Allora Balliamo. Domenica 21 giugno, Toy Story 5, Allora Balliamo, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro, Caprie; lavapiatti, sede di lavoro, Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
0: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono tangibili, 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana. I morti sul lavoro sono una ferita per l'intera collettività e suonano come monito costante, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Rinnova la vicinanza per le vite spezzate a Casteldaccia nel maggio di 2 anni fa, sottolinea poi l'importanza della prevenzione dei rischi, torna ad esortare istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. È morto a Roma all'età di 96 anni Adolfo Battaglia, ex ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in governi Goria, De Mita e Andreotti e nel 1991 ministro delle partecipazioni statali nel governo Andreotti VI, incarico dal quale si dimise prima del giuramento dopo il ritiro del Partito Repubblicano Italiano dalla maggioranza. Battaglia è stato tra i principali interpreti del riformismo economico e istituzionale della Prima Repubblica, credeva fortemente nel nesso tra politica e cultura. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Lo sport, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della storia. Per i mondiali 2026 è cominciata la seconda giornata della fase a gironi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Ed è tutto, a più tardi.

0: Piccoletto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: E il buongiorno arriva subito in questo venerdì 19 giugno dalla vostra sveglia preferita.

Buon mattino amici, buon venerdì, le 7-9 minuti di questo 19 di giugno che inizia con una temperatura che ci rinfresca un pochettino, ieri sera temperature un po' più fresche, almeno in questa zona, un po' di temporale, un po' di grigiore e poi ha portato appunto un po' di fresco che ci dà una boccata di respiro in queste giornate così calde. Ma non parliamo del tempo, parliamo di fare gli auguri a chi festeggia questo 19 di giugno, oggi San Romualdo. Proprio oggi nel 1623 nasce quello che è ricordato tra le personalità di maggior rilievo del 600, contribuì allo sviluppo del sapere con i suoi studi di matematico, fisico, filosofo e teologo Blaise Pascal. Nel 1954 invece Kathleen Turner, i film che l'hanno resa celebre come attrice sono legati al suo sex appeal e alle doti atletiche, ricordo di un passato da ginnasta. 1975, nata a Lentini nella provincia siciliana di Siracusa, un'attrice di successo nonché ex Miss Italia, aggiudicatosi l'ambita fascia nel 1995. Anna Valle,

Cominciamo a parlare del passato. 1902, 19 di giugno, emanata la legge 242 per la tutela del lavoro femminile e minorile. Il provvedimento del ministro Paolo Carcano fissa 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro per i fanciulli e per le donne un massimo di 12 ore lavorative giornaliere con una pausa di 2 ore e introduce il congedo di maternità. Dopo il parto 4 settimane obbligatorie e permessi anche per l'allattamento.

E allora volete ascoltare quella canzone, volete dedicarla a qualcuno perché vi piace, perché vi fa piacere far sentire che ci siete? Bene, allora potete richiedercela scrivendoci al 351 851 6633 o chiamandoci allo 0122 640 446.

0: basta. Meteodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione, perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

E andiamo anche al 1946, sempre il 19 di giugno, il decreto numero 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone la modifica della bandiera italiana. Conservando la composizione di verde, bianco e rosso a bande verticali di uguali dimensioni, viene eliminato lo stemma sabaudo che il Regno d'Italia aveva ereditato da quello di Sardegna. È la bandiera della neonata Repubblica Italiana. Una richiesta adesso, quella di Paolo, che vuole dedicare a Flavia la prossima canzone.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

il più giovane al mondo ad avere una super memoria, tanto da ricordare la data precisa di ogni avvenimento della sua vita. Questa personcina ha 15 anni, è siciliano e questa sua capacità straordinaria è descritta sulla rivista Cortex da Valerio Sant'Angelo dell'Università di Perugia e da Patrizia Campolongo di Sapienza, Università di Roma. Si tratta dell'individuo più giovane al mondo individuato con ipertimesia o ipermemoria autobiografica. È il primo caso documentato in questa fascia d'età. Il giovane, prosegue il ricercatore, è un ragazzo siciliano che adesso ha 15 anni e che hanno conosciuto e testato 2 anni fa, quando ne aveva 13. La segnalazione delle sorprendenti capacità mnemoniche di questo giovane è stata fatta dalla madre del ragazzo. Sottoposto a vari test di memoria, il giovane è risultato in grado di richiamare 3 tipi di contenuti autobiografici molto precisi e specifici, dei quali i ricercatori erano in grado di verificare sia la data precisa sia i particolari, come eventi pubblici legati ai suoi interessi, eventi scolastici e foto di vacanze o viaggi. Per ciascuno degli eventi considerati durante i test, il giovane era invitato a indicare la data, compreso il giorno della settimana, e che cosa stava facendo proprio in quel momento. Ad esempio, il ragazzo è stato in grado di ricordare eventi specifici accaduti in classe, come determinate verifiche o attività, oppure il giorno d'inizio della stagione del suo programma TV preferito, o ancora la data esatta in cui è stata scattata la fotografia di un viaggio, anche per eventi accaduti già da molto molto tempo. Questo caso suggerisce per la prima volta che l'ipermemoria può comparire già nella prima adolescenza, quindi prima di quanto si pensasse. Il risultato mette in discussione i modelli classici dello sviluppo della memoria autobiografica, che indicano una maturazione in fase più tardo adolescenziale, fanno pensare a una traiettoria più precoce e atipica della maturazione neurologica e dell'ipermemoria. I ricercatori continueranno a studiare questo ragazzo nel tempo per capire se il profilo rimane stabile e per chiarire attraverso esami come la risonanza se ci siano marcatori cerebrali specifici per questa ipermemoria.

0: Sono le 7:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, al Consiglio europeo, le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
1: Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra Mosca. E quanto ha invece dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso dopo una serie di attacchi con droni nella notte contro la capitale russa Mosca e alla raffineria di petrolio. Non vogliamo questa guerra, non l'abbiamo mai voluta e tutti lo sanno, compresi i nostri partner, ha aggiunto il presidente ucraino. L'attacco con droni alla raffineria è la risposta ad un attacco russo contro il monastero delle grotte a Kiev.
2: Ora la cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate.
1: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assisi al processo a Firenze al vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort di 27 e 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.
2: Oggi la seconda prova all'esame di maturità 2026 si inizia alle 8:30. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale. Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola. L'obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studi. Per i licei musicali e coreutici la seconda prova si tiene in due giorni.
1: La cronaca sportiva: la Federazione Iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali 2026, restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio Los Angeles. L'ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana. Già scossa dal rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo, la squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles solo un giorno prima della partita, invece che due come richiesto.
2: Per il calcio giocato è cominciata la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeo e la sua opera Il Gran Pertus. e oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
8: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali.
13: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

Seconda prova scritta oggi per oltre 527.000 maturanti, si inizierà sempre alle 8.30, quindi tra pochissimo, e gli studenti si cimenteranno con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo, ad esempio 4 ore al liceo classico, 6 allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico. Le tracce sono specifiche per ogni indirizzo, riguardano ovviamente le materie caratterizzanti, sono state selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio. E alcune, per citarmene alcuna, delle discipline della prova: latino al liceo classico, matematica al liceo scientifico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche aziendali per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. Ancora rinnoviamo un grandissimo, grandissimo in bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno sostenendo questa importante prova. Adesso però salutiamo anche Tiziana, che vuole ascoltare la prossima canzone. Ci auguro una buona giornata. Buona giornata a te, Tiziana.

Siamo pronti a scoprire i primi sei segni. Ariete, oggi metti da parte la fretta e ragioni molto prima di parlare o agire. Ti muovi con una calma insolita che ti permette di osservare le cose con lucidità e di risolvere un piccolo problema quotidiano con zero stress e zero fatica. Toro, hai una gran voglia di fare qualcosa di diverso dal solito e di spezzare la routine. Segui l'ispirazione del momento, anche se si tratta solo di cambiare piccole cose. Gemelli, oggi cerchi solo un po' di sana tranquillità per ricaricare le batterie, preferisci contesti calmi e ti godi i tuoi pensieri, un buon libro o un momento di relax, tutto per te. Cancro, sei super organizzato, pratico ed efficiente in ogni cosa che fai, riesci a finire tutto quello che hai in sospeso in metà tempo, liberandoti la mente da ogni pensiero e preparandoti a vivere delle giornate in totale leggerezza. Leone, oggi preferisci stare tranquillo e non hai nessuna voglia di stare al centro dell'attenzione, ti fa molto più piacere dare una mano a un amico o lavorare dietro le quinte, assaporando il gusto delle cose fatte con discrezione. Vergine, smetti di fare programmi millimetrici e decidi di seguire l'istinto secondo per secondo. Spegnere il cervello e affidarti alle decisioni improvvise oggi si rivelerà la scelta migliore, oltre che un ottimo modo per divertirti e sorprenderti. Adesso ci fermiamo per un po' di musica con Baby K e poi torniamo con gli altri sei segni.

0: Proseguiamo con la bilancia, le idee chiarissime, zero dubbi, una determinazione che di solito non ti appartiene. Oggi decidi tu per tutti cosa fare e dove andare. Gli altri saranno ben felici di azzerare i loro dubbi e di seguire le tue ottime proposte. Scorpione, sei di ottimo umore, molto empatico e disponibile verso chiunque incontri sul tuo cammino. Chi ti sta vicino noterà questo tuo lato così accogliente e apprezzerà moltissimo la tua dolcezza. Sagittario, oggi decidi di rallentare il ritmo e di non rincorrere mille impegni diversi. Ti concentri sulle piccole cose della giornata, assapori i dettagli del momento presente e riscopri il piacere di fare le cose con calma. Capricorno, metti da parte i doveri e la logica rigida per dare totale libertà alla tua fantasia. Oggi ti vengono in mente idee molto creative e originali, perfette per dare un tocco di colore alla tua giornata. Acquario, hai una forte voglia di stare con gli amici storici e di circondarti di affetti sicuri. Invece di cercare l'ultima novità o cose strane, oggi trovi una grande serenità nelle cose semplici, nelle tradizioni e nei ricordi più cari. Pesci, oggi ti muovi con grande pragmatismo, sai spiegarti in modo incredibilmente chiaro e diretto. Se qualcuno intorno a te ha un dubbio o si sente confuso, tu sei la persona perfetta per ascoltarlo e aiutarlo a fare chiarezza. Ci fermiamo con il nostro oroscopo adesso, muoversi in Piemonte più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade regionali. Per questo appuntamento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, temperature minime in aumento in Piemonte, massime stazionarie ancora molto elevate, giornata per lo più serena o poco nuvolosa, possibili rovesci e temporali dalle ore centrali sulle Alpi, deboli o moderati nel pomeriggio. Non si può escludere che qualche isolato fenomeno possa interessare anche le pianure adiacenti. Dopo 6 mesi dalla strage di Cran Montanà è stata dimessa la biellese Elsa, ora si ricomincia a vivere, così il papà Lorenzo, che ha aggiunto che porterà la figlia a Zurigo per ringraziare i medici che le hanno salvato la vita. Frontale fra due auto a Chieri, poco dopo la mezzanotte di mercoledì, è morto un giovane arbitro di 22 anni, la vittima, Samuele Ripa, della sezione AIA di Collegno. Il 118, intervenuto sul posto, ha tentato la rianimazione, ma ogni tentativo è stato inutile. Il conducente della vettura, su cui viaggiavano 4 ragazzi, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Dai successivi accertamenti è infatti emerso che il suo tasso alcolemico era quasi il doppio rispetto al limite consentito. Istruzione. Il Consiglio del Piemonte approva la riforma dei voucher scuola. Dopo giorni di muro contro muro, l'Aula l'ha approvata con 26 voti a favore e 18 contrari. Aumentano soglie ISEE e importi. In chiusura parliamo dei lavori alle Molinette di Torino. La società di committenza Regione Piemonte ha pubblicato la gara d'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento è messa a norma. Nessun servizio sarà sospeso, cantieri in pronto soccorso e rianimazione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
0: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolar di Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno. Riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei Boscai e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolar di Ulx. Info su www.fieraboster.it.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

Ritorniamo con la sveglia che vi accompagna fino alle 10, qui in diretta su Radio Dora, chiari microfoni 01 22 640 446 per chiamarci, invece se volete scriverci un messaggino 351 851 6633.

Parliamo di un artista, un grandissimo artista, Salvador Dalí, che ha trasformato la sua fama in pasti gratuiti per anni. Mi spiego meglio. Salvador Dalí pagava le scene con assegni che sapeva che nessuno avrebbe incassato. Ha trasformato la sua fama appunto in pasti gratuiti per anni. Che cosa faceva? Invitava regolarmente grandi gruppi di amici in alcuni dei ristoranti più costosi di New York, mangiavano, bevevano, accumulavano conti salatissimi. Quando arrivava il conto, Dalí aveva già un piano. Tirò fuori il libretto degli assegni, scrisse l'intero importo, poi girò l'assegno, disegnò un piccolo schizzo sul retro e lo firmò con il suo inconfondibile nome completo prima di consegnarlo. Dalí capì che questo assegno valeva di più non incassarlo che incassarlo. Diciamo, nel momento in cui lo usò, smise di essere un pagamento e divenne un oggetto da collezione, perché i proprietari dei ristoranti sapevano che uno schizzo firmato da Dalí poteva essere incorniciato, conservato o venduto per molto più del costo della cena. Incassare l'assegno in realtà ne avrebbe distrutto il valore. Invece di pagare con denaro, Dalí pagò con qualcosa di più raro, l'accesso al suo nome. Trasformò la celebrità, l'arte e l'ego anche in una forma di moneta. E quindi faceva proprio così, e tanti suoi assegni non vennero appunto incassati. Un saluto adesso va a Luciana, che vuole ascoltare la prossima canzone. Ciao Luciana!

Un saluto anche a Johnny che ci ha mandato il suo buongiorno. Buongiorno a te Johnny. Volevo anticiparvi che subito dopo le news e la pubblicità avremo al telefono con noi Loredana Bellone, consigliera d'ex sindaca di San Didero, per dare ulteriori aggiornamenti sulla questione delle acciaierie Beltrame.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso ad aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Ciononostante ha negato di essere stato in qualche modo ridimensionato da quell'esperienza. Il tycoon ha poi insistito nel sostenere che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale e, riferendosi a Netanyahu, ha detto: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente.
1: Intanto le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise in raid aerei israeliani.
2: Ora la cronaca: un uomo di 62 anni è morto sul colpo ieri sera a causa di un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 62enne era in sella alla sua moto e stava percorrendo il viale Enrico Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe superato un veicolo in marcia sul lato sinistro per poi urtare con un palo della luce che era posto su uno spartitraffico. L'impatto è stato molto violento e i soccorsi sono stati inutili.
1: Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 80 kg di droga. Era già confezionata in diversi pacchetti e nascosta in diversi locali della casa. Trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulle tracce degli aggressori.
2: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi, con picchi anche di 37-38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
1: Vediamo lo sport. Nations League di pallavolo, quinto successo per la nazionale femminile, che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere. Per il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta la musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
6: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Ritorniamo insieme. Come accennavo prima, abbiamo al telefono con noi la consigliera ed ex sindaca di San Didero, Loredana Bellone. Buongiorno Loredana.
9: Buongiorno a voi, buongiorno a te.
8: Allora, ciao Loredana, buongiorno. Parliamo di nuovo della questione Acciaierie Beltrame. Ieri si è tenuta al Polivalente di San Didero una serata informativa sugli sviluppi di questa questione. Che cosa è stato detto? È stata una serata che ha chiarito qualche dubbio oppure no?
9: Allora, ieri sì, è stata fatta una riunione, ma in teoria ne abbiamo già fatta una il 16. Si sono accavalate le due, e qui lo dico perché non era un voler prevaricare, è che i sindaci dovevano essere invitati almeno un giorno prima. Purtroppo il nostro problema della comunicazione c'è sempre. E quindi si sono fatte due assemblee, una ieri e una il 16, ma per carità, meglio due che nessuna.
8: Certo.
9: Ecco, sono state partecipate tutte e due. La prima forse era un po' più generalizzata sull'intera valle, perché c'erano diversi cittadini di diversi paesi, mentre quella di ieri sera c'era praticamente la cittadinanza di San Didero, molto partecipata anche questa. E tu mi chiedi se ci sono delle, se ci hanno tolto i dubbi. Assolutamente no, perché come diceva ieri sera il sindaco, il vice sindaco e diciamo la giunta presente, l'avrete già anche visto dai giornali, sono stati un po' delusi dal fatto che la proponente, l'acciaieria, fosse disinformata, almeno a quello che è sembrato ai loro occhi, ma non solo, anche da parte dei tecnici della città metropolitana, che diciamo che la documentazione è molto carente, ci sono diverse cose che non vanno, non hanno risposto alle domande, ad esempio sul questi 50 milioni di euro, in quanto tempo potrebbero fare il piano di rientro, non sapevano, non avevano ancora notizie di questo. Sicuramente non ci sono alternative. L'unica alternativa potrebbe essere quella di non far ripartire il forno, ed è quello che noi speriamo vivamente, perché il forno non deve ripartire per evitare le problematiche che già sappiamo e abbiamo vissuto in tempi passati. E adesso la città metropolitana ha già ricevuto 170 PEC di osservazione da parte del territorio, le stanno analizzando e ora partono i giorni per diciamo per le amministrazioni. Il 26 scade il termine per la presentazione da parte degli enti locali. Anche in questo caso è stato chiesto a più voci di poter prorogare questi tempi, visto che la documentazione era un po' scarna, i tempi sono molto stretti, se si poteva dare più spazio alle osservazioni. E lì c'è stato proprio il muro da parte della proprietà, assolutamente no, non hanno accettato, quindi il dialogo si è già interrotto.
8: Prima ancora di iniziare,
9: esatto. E niente, ci sono tante pecche, c'è il discorso della viabilità, perché sicuramente c'è un aumento di mezzi pesanti, che se dovesse partire anche il collegamento tra il Borgone, perché devono chiudere il passaggio a livello, e tutto viene rimbalzato sul territorio di San Didero, su questa rotonda, e più la viabilità normale più l'aumento, perché loro parlano di 150 camion, ma poi bisogna vedere, una volta dovevano funzionare tutto su treno, adesso pare che ci siano anche i mezzi pesanti che logicamente portano. Un'altra cosa che hanno scoperto i sindaci è che praticamente lo scarico delle acque che andavano a defluire, a convogliare nel canale Nie, doveva già essere sospeso nel 2022, casualmente invece queste continuano a versare nella Nia, quindi già questo, cioè, fa vedere quanto i controlli possono servire. Si è chiesto delle campionature adesso, prima dei lavori e dopo, per capire un attimo com'è la situazione, perché ricordiamoci anche che lì dentro ci lavorano delle persone che stanno calpestando quel terreno che è stato movimentato, e quindi PCB, diossine sicuramente lì ce ne sarà, quindi bisogna capire anche come funziona, cioè com'è la situazione attualmente. Qualcuno ha detto che le osservazioni, che purtroppo non sono riuscite da parte dei cittadini a essere presentate entro il 6 di giugno, se potevano presentarle ai comuni, e è stato, almeno da parte dell'amministrazione di San Didero, detto sì, fatecele avere, l'importante è che siano più tecniche, che io non voglio questo, ecco, che siano un po' motivate, e poi l'amministrazione se ne fa carico, cioè le prende come osservazioni sue e le presenterà il 26.
8: Ecco, quindi queste sono un po' le mosse future che volete mettere in atto.
9: Sì, diciamo che una cosa che sarebbe bene, che è uscita anche ieri, come mai determinati comuni non sono stati coinvolti. Noi ricordiamo che quando ci sono state le problematiche del blocco delle aziende agricole, interessava da Susa ad Avigliana, come mai solo i comuni diciamo nel giro dei 2 chilometri attorno? Non è affatto giusto questo, quindi sarebbe bene che i comuni, al momento che non risultano formalmente coinvolti, chiedano di essere inseriti come soggetti potenzialmente interessati, perché abbiamo delle aziende agricole e le conosciamo, abbiamo ancora i verbali che sono stati toccati all'epoca. Quindi la Valsusa non è un sistema territoriale continuo, cioè è un sistema territoriale continuo in cui aria, acqua, dinamiche ambientali non seguono dei confini rigidi, ma è una cosa unica. Certo. Abbiamo il vento, abbiamo l'aria, quindi questa è una cosa che penso che si chiederà di essere coinvolgere, ecco, questi comuni in questa prima fase, diciamo, di istruttoria, che sarebbe ancora possibile ampliare il tavolo.
8: Certo.
9: È stato chiesto anche la valutazione di impatto sanitario, non è una cosa obbligatoria, però la si richiede, perché infatti, visto che qua c'è stato un aumento di tumori proprio in questo circondario attorno all'acciaieria, è giusto che ci sia una valutazione di impatto sanitario, la si chiede e poi vediamo cosa ci dicono. Ecco.
8: Certo. È importante non tralasciare nessun aspetto.
9: Esatto. La paura che questi qua premono per arrivare a dicembre 2006, loro hanno bisogno di questo perché si stanno appigliando a una normativa vecchia, perché ci sono state delle normative nel 2021, 2022, 2023 e loro non hanno tenuto conto di questo. Loro sono tutte le migliori tecnologie, sono state impostate guardando il 2011-2012, ma non più quelle del 2021-2022-2023. Perché? Perché quelle del 2011-2012 scaderebbero a dicembre 2026. Ecco perché loro devono correre adesso, perché vogliono ancora avere la certificazione e l'autorizzazione relativa al 2011-2012. Quindi roba vecchia. Si attaccano ad una normativa vecchia. Ecco. Questo veramente è lo schiaffo più grande per noi cittadini della Val di Susa, perché ci hanno preso veramente in giro.
8: Assolutamente.
9: E continuano.
8: Sì. Beh, sicuramente fare chiarezza e, come dicevamo prima, non lasciare nulla al caso, ma fare un'analisi scrupolosa della situazione, sì, è doveroso.
9: Non è perché non si voglia industrializzare, c'è lavoro e lavoro, perché non possono barattare i posti di lavoro con la salute pubblica, e questo è stato detto chiaramente dal sindaco. Nonostante tutto, anche se San Didero sarà solo a combattere, ma non penso proprio, si andrà avanti su questa linea. I forni non si devono riaccendere.
8: Certo, avete in programma già qualche altro incontro oppure per il momento non c'è ancora nulla di stabilito?
9: Allora, c'è qualche cosa, dopo il 23 mi pare, c'è un incontro forse in Unione Montana, se ricordo bene, e poi ci saranno dei momenti comunque informativi, un po' in giro per tutti i comuni, ecco, per sensibilizzare, per far capire che non è che non si vuole il lavoro qui in valle ce n'è bisogno, ma bisogna vedere che tipo di lavoro, perché per lavorare in questo modo e poi trovarci fra 10-15 anni morti ammazzati, no. Proprio no.
8: È vero.
9: Non è proprio il caso.
8: Mi trovo d'accordo. Teneteci aggiornati su qualsiasi incontro, noi saremo lieti di farlo sapere ai nostri ascoltatori.
9: Va bene, grazie.
8: Grazie,
9: buona giornata.
8: Grazie mille Loredana Bellone, buona giornata a te. Ciao.
9: Ciao.
6: Radio Dora.

0: muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Venaria e Brera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, dove per lavori il traffico è rallentato tra Marene e Fossano in direzione Savona. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

Andiamo ancora un attimo indietro nel tempo, al 19 giugno 1910, perché si festeggiava la prima festa del papà. Non è legata alla figura di San Giuseppe, l'istituzione della prima festa del papà, ma una figura esemplare di padre, veterano della guerra di secessione americana, che allevò da solo 6 figli. Un esempio da celebrare e da condividere con gli altri è ciò che dovette pensare sua figlia, Sonora Smart Dodd, nel chiedere alle istituzioni di Spokane, nello stato di Washington, l'ufficializzazione di un giorno dedicato proprio alla figura del papà. La data avrebbe dovuto coincidere con il giorno del suo compleanno, ossia il 5 di giugno, però la ritardata comunicazione agli organizzatori fece slittare la festa alla terza domenica di giugno. L'iniziativa non ebbe successo, finì nel dimenticatoio fino agli anni 30, quando tornò in auge, dando inizio a questo fenomeno cresciuto poi negli anni. Dopo numerosi tentativi respinti dal Congresso degli Stati Uniti d'America, la terza domenica di giugno divenne festa nazionale con una legge del 1972 firmata dal presidente Richard Nixon. La tradizione viene ripetuta e rispettata tutt'oggi negli Stati Uniti e in altri 46 stati, tra cui Francia, Gran Bretagna e Paesi Bassi.

0: Sono le 9 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. L'anticiclone nordafricano si rafforza sull'Europa centrale salendo su fino al Baltico e porta un'intensa e prolungata ondata di calore sul Piemonte. Il cielo sarà soleggiato con lo sviluppo di nubi convettive pomeridiane sulle Alpi che daranno luogo a locali rovesci o temporali. Con un'infiltrazione di aria atlantica più fresca e instabile in quota sulla Francia, non si può escludere che qualche fenomeno possa interessare anche le pianure settentrionali, ma le probabilità rimangono basse. Tra temperature massime oltre i 35 gradi e minime sopra i 20, l'ondata di calore proseguirà anche nella prossima settimana, ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali parziale aumento della nuvolosità per lo sviluppo di cumuli in montagna in successiva estensione alle pianure. Rovesci temporali dalle ore centrali sulle Alpi, deboli o moderati nel pomeriggio, non si può escludere che qualche isolato fenomeno possa interessare anche le pianure adiacenti. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso con nubi in parziale aumento nel pomeriggio sulle Alpi per formazione di cumuli in locale estensione alle vicine pianure. Precipitazioni con locali rovesci o temporali sulle Alpi nel pomeriggio, deboli o localmente moderati. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato o poco nuvoloso con cumuli sparsi a partire dalle Alpi dalle ore centrali del giorno. Precipitazioni con locali rovesci o temporali sulle Alpi nel pomeriggio, deboli o localmente moderati. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

E allora torniamo a noi per parlare di un qualcosa che secondo me capita a tutti quanti. Capita anche con abbastanza frequenza, no? Siamo davanti siamo al supermercato intanto e ci troviamo davanti a uno scaffale pieno di prodotti quasi identici. Poniamo di star cercando, non so, l'ammorbidente per capi colorati di una certa marca. Allora scansioniamo lo scaffale da cima a fondo, lo guardiamo, lo riguardiamo per 10-20 secondi, cerchiamo più in là, chissà, magari il prodotto è stato spostato di posto, pensiamo, o magari è finito, è terminato. Poi si chiede al commesso e il commesso tacca in una frazione di secondo, arriva, ecco signora, prego, ecco il suo prodotto. E tu dici, ma dov'era che non l'ho visto? Non vi preoccupate, siete incappati in un normale limite dell'attenzione visiva. Perché in ambienti pieni di stimoli come gli scaffali, le etichette, loghi, prezzi, colori, confezioni simili, il cervello non registra ogni dettaglio con la stessa precisione. Che cosa fa il nostro cervello? Usa la via più facile, seleziona, filtra, crea scorciatoie e a volte sbaglia. Una parte della risposta sta nel cosiddetto visual clutter, cioè l'affollamento visivo in una scena. Quando entriamo in un supermercato, ovviamente il nostro campo visivo viene riempito da tantissimi elementi molto vicini tra loro. Ci sono scritte, ci sono loghi, bordi, colori brillanti, i cartellini dei prezzi, confezioni molto simili una all'altra. Gli studi sul visual clutter mostrano che più una scena è densa di caratteristiche visive concorrenti e più diventa complicato isolare un singolo oggetto dal contesto. Il punto non è che il cervello si spenga, ma che deve distinguere il bersaglio da molti distrattori simili. Se la confezione del tonno ha le dimensioni, i colori o le scritte simili a quelle degli altri prodotti, si può confondere in questo muro visivo dello scaffale e non riusciamo a individuarlo. Quindi magari si dice diciamo a noi stessi, devo trovare quel prodotto. Il cervello non analizza ogni confezione una per una in modo neutro, ma si costruisce un modello di quello che si aspetta di trovare, quindi una certa marca, un certo colore, una forma, e questo è coerente con i modelli della ricerca visiva guidata. L'attenzione viene orientata sia da quello che spicca nella scena, quindi colori, forme e contrasti, sia da quello che abbiamo in mente mentre noi cerchiamo, perché noi ce la ricordiamo in un modo e quindi la costruiamo in un modo e poi però sullo scaffale non la troviamo. Il problema nasce quando il prodotto reale non corrisponde abbastanza bene al modello della nostra mente. La marca ha cambiato grafica, la confezione è girata di lato, il prodotto è stato spostato, oppure una promozione ne modifica l'aspetto. In quel caso il cervello continua a scartarlo come non pertinente, anche se cade sotto i nostri occhi. Quindi magari lo vediamo, ma non lo vediamo. Per cui state tranquilli, questo fenomeno assolutamente è normale. In quel caso lì basta chiedere al commesso, ci risparmiamo tempo, il commesso arriva, tac, pronti, fatto, a posto, e non dobbiamo perdere secondi preziosi del nostro tempo a scansionare qualsiasi prodotto dello scaffale.

E se invece vogliamo ostinarci a fare tutto da soli davanti allo scaffale immenso, possiamo mettere in atto alcuni trucchetti. La soluzione è rompere la fissità della ricerca. Se non si trova quello che si cerca, si possono utilizzare questi piccoli accorgimenti: cambiare prospettiva, quindi distogliere lo sguardo per qualche secondo, cambiare posizione, abbassarsi, spostarsi lateralmente, modificare i criteri, non creare più la confezione del colore X che compro sempre, ma per esempio il testo della marca. Infine, invertite i parametri, non cercate più nel punto in cui lo trovate sempre, scandagliate l'intera categoria di quel prodotto.

0: Ciao Sonia!
1: Ciao Chiara, buongiorno family, ci siamo!
0: Buongiorno a te, buon venerdì!
1: Grazie,
0: come stai?
1: Tutto bene!
0: Bene, sono contenta!
1: Grazie, tu
0: e
1: stai
0: allora,
1: bene?
0: Sì, sì, tutto regolare, tutto nella norma, finito, spengo la sveglia e lascio che tu accenda il collage.
1: Ok!
0: Quindi ci risentiamo domani mattina con la sveglia, buon venerdì!
1: Grazie, ciao. A tra pochissimo con il collage!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Apriamo con un'ultima ora. Grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore di Bari e Livorno combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Instagram. Mondiale di 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere, sedicesimi. Questo verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. La federazione iraniana intanto presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Dopo il rinnovo di Christian Chivo, che ha firmato con l'Inter fino al 2028, i nerazzurri sono vicini a chiudere la trattativa per Marco Palestra. L'esterno azzurro, l'ultima stagione in prestito al Cagliari, è pronto a prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. In queste ore i club stanno lavorando sugli ultimi dettagli dei bonus e delle percentuali. La giornata di ieri è stata fondamentale per sbloccare definitivamente l'affare. Nell'incontro Inter-Atalanta è stata raggiunta un'intesa verbale che ormai andrà solo definita. Primo contatto all'All England Club per Jannik Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Central Coot, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP tutto pronto a Brno per la prima giornata del weekend di gara del Gran Premio della Repubblica Ceca. Non ho capito lo stagionale del Mondiale. Si parte come di consueto al venerdì con le prove libere mattutine, mentre nel pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i 10 piloti già messi automaticamente in Q2. I vettori puntati su una corsa al titolo che vede fin qui come protagonisti principali gli ufficiali Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, anche se l'incidente al via dell'ultima gara in Ungheria ha frenato la corsa di entrambi, consentendo a Marc Marquez di recuperare punti. Il basket al Taliercio di Mestre, l'Olimpia Milano vince 86-72 contro Venezia in gara 4 della finale dei playoff di Serie A. Chiude 3-1 la serie e conquista lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni. I biancorossi completano dunque il triplete italiano dopo aver già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione. Harmony Brooks è nominato MVP, mentre per Peppe Poeta è il primo tricolore dopo la finale persa con Brescia contro la Virtus Bologna un anno fa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua, family! Buongiorno, felice venerdì a tutti quanti! Siamo arrivati al 19 giugno, siamo in compagnia del Collage per le prossime 3 ore. Sonia Carella con voi, qui in diretta su Radio Dora. Suona la musica giusta ad ogni ora. Ebbene, ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46 per chiamare e chiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. Unisciti alla grande family di Radio Dora e fai magari anche una dedica attraverso un vocale, quindi manda il tuo messaggio vocale al 351 851 6633 piuttosto che un messaggio di testo, come preferisci. Questo comunque è il nostro numero WhatsApp, te lo ripeto: 351 851 6633. Continuiamo con la musica.

amico Augusto si prepara per andare a lavorare, ovviamente non vuole rinunciare alla richiesta di oggi, avere questa colonna sonora giusta per poter iniziare anche la giornata lavorativa. Oggi ho scelto Gino Paoli con un grande classico, una canzone veramente super romantica, Una lunga storia d'amore. Ciao caro Augusto, grazie, felice venerdì.

0: muoversi in Piemonte. Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Marene e Fossano in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 3 Saluggia-Gattinara si viaggerà a senso unico alternato in comune di Carisio dalle 7.30 alle 12.30 di domani, sabato 20 giugno. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa: Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown.

Seguiamo a palla, vero Rodolfo? Ok, allora guarda, mi è venuta proprio voglia di ascoltare L'Amoroso, però insieme a Big Mama con Mezzo Rotto, che è stato un tormentone, insomma, di un paio d'anni fa, ce l'ascoltiamo, no, scorso anno forse, ce l'ascoltiamo.

0: Ed eccoci qua con la prossima richiesta. È arrivato un vocale dal nostro amico bro Matteuccio. Caro, ci ascoltiamo cosa ha da richiedere questa mattina.
1: Buongiorno. Ciao. Carissima Sonia, buongiorno, buongiorno. Sista, come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Infinity di Guru Josh.
0: Ah, vedi come ha cambiato un
1: saluto
0: po'
1: a te
0: lui.
1: E a tutta la family. Ciao.
0: Ciao carissimo, come hai cambiato un pochino la tua playlist, le tue richieste, come sono cambiate in queste ultime settimane, direi, Matteuccio caro. Va bene, dai, allora ce l'ascoltiamo. Intanto l'avete riconosciuto, Matteo Succi, lo speaker del pomeriggio, in onda col suo Drive Time dalle 15 alle 18, da lunedì al venerdì, qui su Radio Dora. Solo per te l'ho cambiata, amo, è già, me lo devi effettivamente. Sto scherzando. Ciao Matteuccio caro, arriva la tua canzone.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Busta gialla con proiettile al sindaco di Varallo, un'intimidazione contro Pietro Bondetti e contro il progetto Baita di Ugo Luzzatti, modello di integrazione che ha portato in Valsesia le famiglie da Israele. A firmare la missiva il sedicente movimento antisionista che contesta proprio la presenza sul territorio di famiglie israeliane. L'Agenzia francese per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto ha formalizzato con ANAS l'impegno a garantire l'intera quota di finanziamento aggiuntivo necessario al completamento del tunnel del Tenda. Si tratta di un passaggio decisivo per procedere con il bando per i lavori sul tunnel storico, la via delle procedure di gara e il completamento dell'opera secondo il cronoprogramma concordato tra i due paesi. Meteo sul Piemonte in arrivo, un'intensa e prolungata ondata di calore con temperature decisamente superiori alla norma già in queste ore. ARPA Piemonte ha lanciato l'allerta: dopo le massime previste tra i 32 e i 35 gradi della giornata di mercoledì, le temperature saliranno fino a 36 gradi, ma il picco del caldo è atteso tra domenica e l'inizio della prossima settimana, quando i termometri in pianura raggiungeranno i 38 gradi. Basket Torino, Avino lascia il club e le quote ad un imprenditore torinese, Bruno Palombella. La svolta quasi dopo due mesi di indiscrezioni smentite, confermato comunque il direttore Bottaro e coach Moretti, ancora un altro anno di contratto. In chiusura, l'esame di maturità dopo la prima prova di ieri, oggi la seconda prova, matematica, latino, inglese, dopo le tracce di italiano, uguali per tutti, l'esame vira a seconda dell'indirizzo di studio. Sui banchi 33.000 studentesse e studenti piemontesi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: voleva.
1: Ma so io cosa fare. Presto, venite.
0: Arrivano finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
2: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52, o 335 77 28 741.
3: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino, con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: E c'è Valterino che mi sa oggi è un briciolino dispettoso, ma no, è solo giocherellone. Allora, questa mattina un sorriso e un doppio caffè, buongiorno a te, grazie. Guarda, ieri poi tra altre cose di caffè me ne sarebbero serviti due. Mi sono svegliata alle due perché Fabrizio è tornato da un suo concerto, fatto un bordello in casa mega galattico. Boh, mi ero svegliata alle due, non sono più addormentata. Oggi finalmente ho dormito, quindi di caffè doppi, insomma, no, oggi mi fermo a 1/2, vediamo poi in giornata se mi prendo il secondo. Però buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Sal Da Vinci, tu mi piaci tanto. No, però scusami, vuoi ascoltare Sal Da Vinci o Safe con tu mi piaci tanto? Decidiamo. Allora, siccome ha detto che la dedica è per Matteo, mi sa che tu vuoi ascoltare Sal Da Vinci, è vero? Perché non lo so. Grazie per i saluti e la buona giornata. Per sempre sì, quella volevi ascoltare, Valterino, è vero? Allora dai, la facciamo suonare. È per Matteuccio, vedi che ti pensano tutti, Matteo.

Allora Matteuccio caro, ha gradito questa tua dedica, ovviamente ha dato una risposta diciamo in pieno stile Matteo che non si può diciamo così dire in radio. Vabbè, allora andiamo avanti. Luciana, eccola qua, buongiorno a te. Ciao, posso richiedere Da Dio di Brescia? Assolutamente, ce l'ascoltiamo. Un felice venerdì anche a te.

È tornato anche Sandro che ci ascolta da là. È un po' che non mi scrivevi, dalla Sardegna. Lui ama sempre questa canzone di Emma insieme a Arcome. Ce l'ascoltiamo con Vacci Piano.

Allora, già i miei colleghi, insomma, dell'esame di maturità ne hanno parlato, quindi diciamo ho evitato, perché ho sentito sia da Chiara che Matteo, insomma, dare ovviamente notizie, come anche il nostro notiziario fa puntualmente. E io quindi, insomma, auguro a tutti i ragazzi, adesso sono alla seconda prova scritta con matematica e quant'altro, insomma, di riuscire a portarsi a casa un gran bel risultato, insomma, che vada un po' a coronare un po' tutto lo sforzo di 5 anni del liceo o dell'istituto, insomma, del percorso superiore. Una piccola osservazione, ecco, poi solo questo, nel senso che appunto ieri ci sono state le prime tracce per quanto riguarda italiano, sta di fatto che insomma mai una donna possibile o no, cioè a distanza di anni, no, passando di generazione in generazione, cioè è possibile che non sia mai uscita una traccia nella prima prova in cui compaiono delle autrici? Cioè è antistatistico, cioè un'iperbole per restare in tema poi di analisi del testo, ma un dato di fatto che racconta molto più di quanto si possa immaginare, perché quest'anno la scelta, lo sappiamo, è ricaduta su Cesare Pavese e anche Vitaliano Brancati, no? Autori, insomma, un autore mai comparso prima anche nelle prove ordinarie della maturità, però possibile, 27 anni da quando fu introdotta la possibilità poi di analizzare un testo poetico narrativo, non è mai stata scelta una donna. Eppure, se consideriamo che a vincere il Nobel per la letteratura nel 1926 è stata Grazia Deledda, cioè un'autrice, una donna, nonché appunto italiana, no? Insomma, facciamoci qualche domanda ogni tanto. Comunque, insomma, non è vero che non ci sono abbastanza voci femminili a raccontare il secolo breve, cioè il vero problema è che non si conoscono, e questo perché purtroppo i programmi poi ministeriali non sono poi aggiornati come sarebbe magari anche consono, insomma, che vengano aggiornati appunto. Talvolta comunque i professori fanno fatica a completare lo studio di grandi autori, per carità, Italo Calvino, Pasolini, insomma, che hanno contribuito alla formazione del pensiero moderno. Scrittori, filosofi, insomma, figuriamoci se non si può trovare spazio magari anche per una donna, che di spazio hanno sempre fatto fatica a trovarlo anche in questo contesto. Vediamo che poi comunque ci si potrebbe appunto obiettare che in termini numerici sono comunque più frequenti gli autori uomini e quindi è più facile ricadere su una scelta maschile, ma anche qui la statistica ci viene incontro, cioè in quasi 30 anni tipo Giuseppe Ungaretti, questo poeta ermetico per eccellenza, è stato scelto per ben 5 volte, seguito da Salvatore Quasimodo che conta ben 3 presenze nelle tracce della maturità, e insomma, e quindi che facciamo? Cioè andiamo avanti così? Ripetiamo sempre le stesse cose? Beh, ovvio, magari fanno parte appunto della traccia del programma ministeriale e quindi è più facile anche che vengano poi sorteggiati, in quanto uno li ha trattati anche nel programma scolastico. Però, ragazzi miei, cioè, insomma, di voci femminili ce ne sono veramente tantissime, cioè 27 anni sono veramente tanti, che facciamo? Ce le dimentichiamo?

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
2: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
3: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
2: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
3: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
2: L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna il posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
4: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
6: Studi dentistici
1: Procaccini, per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

Green Day, oh love! È così che iniziamo la seconda parte del collage insieme, qui con voi Sonia Carella, ancora due ore di musica, di intrattenimento, ovviamente della Family in ascolto con le vostre richieste, quindi ricordiamo subito i contatti 0122 64 04 46, il numero fisso al quale chiamare, poi abbiamo ancora il numero WhatsApp, segnalo 351 851 66 33, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, chiacchierare insieme a noi. Ebbene, allora vi ricordo inoltre che Radio Dora è possibile ascoltarla in tutta la regione Piemonte grazie al canale DAB 12B sul Piemonte occidentale in FM, in tutta la nazione ed oltre grazie allo streaming. Vai sul nostro sito radiodora.it e clicca Radio Dora Live. E ancora ultimo strumento, ma non per importanza, la nostra applicazione è gratuita e facile, ti consente veramente di portarci ovunque tu vada, sempre in nostra compagnia. Ebbene, adesso che abbiamo fatto i compitini di casa possiamo continuare con la musica, anche con le vostre richieste. Nel frattempo ci ascoltiamo Madame con Marea e poi vi parlo di una cosa.

E allora la prima richiesta di questa seconda parte del collage arriva dall'uomo delle 11, lui sempre puntuale anche nel ricordare la sua amica Coletta, che tra altre cose è in ascolto, perché mi ha mandato appunto i suoi saluti proprio in questo momento. Quindi buongiorno e buon venerdì, ci scrive anche il buon Igor, dice: buongiorno anche a te caro collage, un carissimo saluto e una buona trasmissione alla simpaticissima Sonia, un caro saluto a tutta la family, ciao ciao. E allora cosa dedichiamo oggi alla donna della tua vita, alla Colette? Dedichiamo, ha scelto Igor, Gianna Nannini con Sei nell'anima.

0: arrivano i saluti anche dall'isola della Réunion con Colette che dice: visto come sono stata brava ad inviarvi le cartoline, perché ne ha inviate ben due cartoline sono arrivate ieri proprio dalle isole della Réunion con, diciamo, degli scorci paesaggistici mozzafiato, veramente bellissimi. Beh, devo dire che vivi in un territorio da sogno, da film, e quindi, cara, grazie. Poi quando vuoi, tu lo sai, intanto replichiamo la nostra richiesta a tutti i nostri ascoltatori, adesso che andate in vacanza, ma comunque anche se magari abitate lontano dalla radio, volete così inviare la vostra cartolina per farci conoscere il vostro territorio, potete farlo appunto mandandola all'indirizzo Frazione Vernetto 6 Chianocco, ok? Radio Dora, ovviamente, indirizzata a Radio Dora. Bene, allora, cara Sonia, ti mando i saluti con questi fiori, dice Colette all'interno del suo messaggio. Mi fai ascoltare Ultimo con Supereroi. Un abbraccio grande a tutti voi e buon weekend. Grazie. Allora, un felice weekend anche a te. Noi domani ci siamo. Se tu ci sei, noi suoniamo ancora domani col collage.
1: Che ti senti sola e sola non lo sai, perché ti guardi indietro e dietro non c'è. Lo dicevano tutti, un giorno capirai, e io che dicevo no, ti sbagli e lo vedrai.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia a

Anche perché tra pochi minuti poi avremo due ospiti veramente super speciali, oltre che in collegamento telefonico un altro ospite molto amico di Radio Dora. Parleremo di un progetto molto bello che sta per atterrare qua sul nostro territorio, nella città di Avigliana. Vi anticipo due cose, giusto per non togliere poi troppo tempo, diciamo, all'intervista delle due ospiti. Parleremo della rassegna d'arte, una boccata d'arte. Arrivata la settima edizione, una rassegna ovviamente della Fondazione Elpis, e con noi ci saranno Andrea Ferrero, che è quest'artista di origine peruviana ma vive e lavora insomma in Città del Messico. È stata scelta appunto da Veronica Botta, che è la curatrice per il comune, per il territorio poi piemontese in questa edizione, proprio per far atterrare questo progetto. E lei, anche se giovanissima, appunto perché è classe 91, comunque vanta già una carriera a livello proprio internazionale, per quanto è il suo percorso artistico comunque molto importante. Alle sue spalle ha una laurea ovviamente all'Accademia d'Arte in Perù, giusto? Vado a vedersi. E poi comunque ha partecipato anche poi ad altri progetti su Città del Messico, ha esposto già in Italia per ben due volte, sia la Biennale di Malta che poi a Milano, quindi ha coronato insomma già prima questo sogno di esporre qui in Italia, che sappiamo noi come territorio italiano essere meta per molti artisti che insomma vivono all'estero, non sono italiani, pensando appunto di poter esporre le proprie opere qui da noi, dato comunque il bagaglio culturale di cui noi andiamo grande insomma in modo come dire consapevolmente anche fieri. Però devo dire che da fuori, dagli artisti appunto stranieri, ho sempre così percepito, come dire, il fatto di esporre qui in Italia come una grande meta. Quindi penso che poi anche per Andrea Ferrero, che comunque è una donna, una ragazza, per lei sia comunque stato lo stesso. Comunque tra poco saranno qui sia Andrea Ferrero che Veronica Botta, quindi restate con noi, saranno in diretta. Invece in collegamento telefonico ci sarà Andrea Archinal, sindaco di Avigliana, tra pochi minuti.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Busta gialla con proiettile al sindaco di Varallo, un'intimidazione contro Pietro Bondetti e contro il progetto Baita di Ugo Luzzatti, modello di integrazione che ha portato in Valsesia le famiglie da Israele. A firmare la missiva il sedicente movimento antisionista che contesta proprio la presenza sul territorio di famiglie israeliane. L'Agenzia francese per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto ha formalizzato con ANAS l'impegno a garantire l'intera quota di finanziamento aggiuntivo necessario al completamento del tunnel del Tenda. Si tratta di un passaggio decisivo per procedere con il bando per i lavori sul tunnel storico, la via delle procedure di gara e il completamento dell'opera secondo il cronoprogramma concordato tra i due paesi. Meteo sul Piemonte in arrivo, un'intensa e prolungata ondata di calore con temperature decisamente superiori alla norma già in queste ore. ARPA Piemonte ha lanciato l'allerta: dopo le massime previste tra i 32 e i 35 gradi della giornata di mercoledì, le temperature saliranno fino a 36 gradi, ma il picco del caldo è atteso tra domenica e l'inizio della prossima settimana, quando i termometri in pianura raggiungeranno i 38 gradi. Basket Torino, Avino lascia il club e le quote ad un imprenditore torinese, Bruno Palombella. La svolta quasi dopo due mesi di indiscrezioni smentite, confermato comunque il direttore Bottaro e coach Moretti, ancora un altro anno di contratto. In chiusura, l'esame di maturità dopo la prima prova di ieri, oggi la seconda prova, matematica, latino, inglese, dopo le tracce di italiano, uguali per tutti, l'esame vira a seconda dell'indirizzo di studio. Sui banchi 33.000 studentesse e studenti piemontesi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Ascanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
6: Radio Allora, cari amici, come vi ho detto, sono già arrivate le nostre artiste, anzi la nostra artista accompagnata dalla sua curatrice, tra poco le sentiremo. Facciamo passare prima un brano. Andrea, per favore, escucha questa canzone e la Gido pensando a tua opera d'arte. Spero che appunto ti piaccia.

0: Ed eccoci qua in compagnia dei nostri tre ospiti. Qui davanti a noi abbiamo Andrea Ferrero, artista di origine peruviana ma lavora in Città del Messico, accompagnata dalla dottoressa Veronica Botta per la fondazione Helpis. In collegamento telefonico invece abbiamo una voce super ormai familiare, quella di Andrea Archinà, sindaco di Avigliana. Benvenuto Andrea alla gran famiglia del Radio Dora, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Grazie Sonia, thank you for the invitation.
0: Ok, ciao Veronica, sì, adesso salutiamo tutti, adesso li presentiamo, abbiamo sentito anche il saluto di Andrea. Ciao Andrea.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno ai nostri ospiti che ormai sono di casa da Avigliana.
0: Infatti da qualche giorno ormai insomma le vediamo girare per Avigliana sempre presa da mille cose, perché è un progetto grande, insomma sta atterrando proprio sul nostro territorio. Partiamo appunto da Veronica Botta per la Fondazione Helpis, che ci parlerà del progetto Una Boccata d'Arte. Inizia insomma a raccontarci un attimino brevemente quello...
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Grazie mille intanto per l'invito. E Una Boccata d'Arte è un progetto che viene promosso ogni anno dalla Fondazione Helpis, questa è la settima edizione. Fondazione Helpis è una fondazione di Milano fondata da Marina Nissim nel 2020 e ha proprio come missione il sostegno di giovani artisti attraverso un programma molto articolato che può andare da mostre, residenze, e quello che appunto è il progetto più iconico della fondazione è proprio Una Boccata d'Arte. La sua identità infatti è profondamente legata a questo progetto, è una iniziativa diffusa in tutta Italia che coinvolge ogni anno 20 borghi diversi, uno per regione, e invita degli artisti italiani e internazionali a realizzare delle opere site specific in un dialogo assoluto con le comunità locali e con i luoghi che vanno ad incontrare. Quindi si può trattare appunto di borghi con delle caratteristiche completamente diverse, ed è sempre un invito a reinventarsi e cercare delle nuove formule di linguaggio per poter appunto descrivere il proprio lavoro e trovare anche delle nuove formule di espressione.
0: Ok, vuoi magari spiegare ai nostri ascoltatori cosa significa site specific?
1: Certo, si tratta di delle installazioni che hanno la caratteristica di adattarsi perfettamente a un luogo e di essere concepite e immaginate proprio in quell'ottica. Quindi per esempio nel caso di Avigliana quest'anno la fondazione cerca sempre di creare delle associazioni tra la pratica dell'artista e il luogo che viene scelto. In questo caso appunto il lavoro di Andrea è molto legato alla connessione con questi bestiari medievali, creature mitologiche, e quindi vista appunto la storia e la tradizione di Avigliana, così legata appunto anche all'estetica del grottesco medievale, tutte le leggende che accompagnano appunto la storia del luogo, avevamo pensato che potesse nascere effettivamente un bellissimo rapporto tra le due dimensioni, e quindi poi appunto fosse sia un modo per Andrea per costruire una nuova lettura e una nuova apertura di riflessione del suo lavoro, come anche per il borgo magari leggere alcuni aspetti della propria tradizione attraverso il lavoro di un artista contemporaneo.
0: Ok, perfetto. Andrea, quindi insomma già Veronica un pochino, come dire, ha spoilerato quelli che sono stati diciamo i temi che hanno ispirato te nel progettare e nel realizzare la tua opera d'arte pensata proprio per Avigliana, però se c'è qualcosa nello specifico che a cui tu ti sei ispirata e hai trovato diciamo come dire fonte appunto di ispirazione, di immaginazione nel progetto, nel tuo progetto.
3: I will do English, is that okay?
0: Yes.
3: Okay. So I'm in general just fascinated by storytelling and how fantasy can also be this way of kind of inheriting and understanding and absorbing history.
1: Sono interessata all'idea appunto della narrazione e come anche questi aspetti legati alle leggende e ai miti possa essere un modo per comprendere la storia di un luogo.
3: Okay. Mm-hmm. So for this project, I kind of imagined this giant swing inhabited by two creatures that were inspired by medieval beasts, and also they echo Avigliana's two lakes, or the eyes of the devil, Avigliana's legends.
1: Per questo progetto ho immaginato una altalena di dimensioni giganti, enorme, che è abitata da due creature che si rifanno appunto al bestiario medievale e alle leggende di Avigliana, e allo stesso tempo rappresentano anche un eco ai due laghi che appunto strutturano l'identità del territorio e che ho letto appunto vengono chiamati gli occhi del diavolo.
3: Okay. So yes, I think of them as maybe being these kind of ghosts that have been living beneath the castle before we even existed, but they can also be protectors, or they can also be guardians. They are somewhere between, like guardians, imaginary friends, but they're also like gossiping neighbors. They're also like an old fighting couple, you know, like.
1: Ho immaginato queste figure, queste creature, come degli elementi che potessero abitare il castello ancora prima del nostro arrivo, perché una cosa che forse abbiamo detto è proprio il fatto che si trovano alle pendici,
0: esatto,
1: del castello, sì, nel borgo appunto di Avigliana, e quindi possono essere letti come dei sorti di custodi, protettori, possono essere dei guardiani. E quindi è come se in un certo senso potesse essere in quell'ottica, oppure come degli amici immaginari, come dei vicini di casa che fanno del gossip, come una coppia che ha litigato, quindi due figure duplici che in qualche modo si rapportano l'una con l'altra e possono per noi rappresentare sempre delle figure differenti.
0: Mm-hmm. Ok.
3: And there's another aspect to the installation, which is a series of padlocks, like very big toy plastic padlocks that are installed on top of gates around throughout the borgo, and they kind of overwrite in a way mechanisms of ownership and of land territorial owning with fantastical narratives. So they have motifs of civic iconography, but also a little bit of local storytelling, and they also have a sort of pop mass-produced fantasy. So there are bees, there are devils, but also Polly Pocket castles, no?
1: Oltre appunto all'installazione principale che si trova vicino al castello, saranno poi diffuse all'interno del borgo dei lucchetti che andranno a chiudere alcuni cancelli piuttosto che grate che si trovano appunto all'interno del borgo storico, e riprendono l'idea di un meccanismo di proprietà collegata però con una narrativa fantastica, quindi legata a un immaginario molto ampio, e all'interno di questi elementi ci sono dei disegni, dei bassorilievi che riprendono invece un'iconografia legata alla storia locale, alla storia sociale, e allo stesso tempo anche a una fantasia che è stata generata da una cultura di massa. Quindi ci sono appunto le api che si rifanno all'operosità degli abitanti di Avigliana, ma anche diavoli oppure castelli di Polly Pocket, quindi diciamo molto ampio, e ognuno può poi appunto interpretarli in maniera diversa.
0: Tornando appunto sul tema del gioco, la tua opera, Andrea, si chiama appunto I See You Falling in My Den. Dov'è la trappola? Quindi ti ho visto cadere nella mia trappola. Dov'è questa trappola?
3: The last part.
1: Where is the trap?
3: Where is the trap?
1: Yeah.
3: I don't know. Like, it might be a trap, and it might not be a trap. You know, I really like to play with words like that. Like, we're kind of falling into these guardians' trap, because they are these. I imagine that they are these guardians, but as I said, like, they can also be like these gossiping neighbors, and we're kind of falling into that trap, maybe. So I just like to leave the question open so that whoever is looking at the piece and the installation for the first time kind of asks themselves the same question. If they are on our side or if they are like monsters. I really like that kind of play and ambiguity. Sì.
0: Ok.
1: Mi piace molto giocare con l'ambiguità delle parole, quindi anche in questo caso l'opera che si intitola in italiano Ti ho visto cadere nella mia cava, nella mia grotta. In questo caso questa sorta di trappola può essere interpretata in maniera molto diversa, quindi le figure hanno questa natura ambigua, duplice, che può presentare tante letture, allo stesso nome, allo stesso modo. Il titolo dell'opera può avere una valenza molto ambigua, molto aperta, quindi può essere un modo di accogliere o di cadere all'interno, e questo si ripresenta appunto nel lavoro di Andrea in maniera molto molto ampia, in modalità diverse.
0: Ok, allora quindi l'inaugurazione di quest'opera di Andrea Ferrero per la settima edizione di Una Boccata d'Arte di Fondazione Helpis sarà inaugurata proprio domani, sabato, ore 16, alla Fontana del Castello in via Norberto Rosa in Avigliana. Andrea Archinà, il sindaco, è qui con noi. Vuoi un attimino, insomma, anche dare la tua opinione, raccontarci un po' come è stata accolta questa richiesta della Fondazione Helpis e come, insomma, è stato anche un po' il rapporto e il percorso, no, con l'artista e anche con Veronica Botta, bravissima appunto nel poi ovviamente curare il tutto. Andrea?
2: Sì, okay. Innanzitutto devo ringraziare assolutamente Fondazione Helpis, Andrea e Veronica, insomma, per aver scelto, insomma, il nostro borgo che rappresenta di fatto il Piemonte, essendo diciamo una boccata d'arte, un'iniziativa che appunto si tiene in un borgo per regione, quindi in questa settima edizione Avigliana rappresenta il Piemonte. E come dicevo, insomma, noi siamo stati onorati di questa scelta e di questo percorso che per noi è stato comunque molto arricchente, anche perché in qualche modo ci siamo impegnati a comunicare, a cercare tutti quegli strumenti di comunicazione per raccontare un luogo che noi viviamo quotidianamente, ma che, insomma, per Andrea era una scoperta, insomma, assoluta, venendo da un certo punto di vista dall'altra parte del mondo. E direi che, insomma, l'esperimento direi che è pienamente funzionato, al di là, insomma, degli aspetti comunque tecnici. Cioè, per noi è stato anche un momento di crescita, perché ci siamo resi conto reciprocamente, penso, di quanto sia, se vogliamo, complesso anche fare arte in luoghi pubblici, cosa che, insomma, da Avigliana ormai è abbastanza usuale, se penso a un luogo che ormai è diventato un punto di riferimento come il Giardino delle Donne, in cui l'arte si esprime, diciamo, totalmente. Ma per noi una boccata d'arte è diventata anche un po' l'occasione per ragionare su arte diffusa comunque un po' in tutto il borgo medievale, e quindi volendo cogliere, insomma, tutti questi aspetti come una sperimentazione, speriamo, insomma, da replicare in futuro. Quindi l'invito è veramente a, da un lato, venire sicuramente domani, ringraziando anche i vari produttori che hanno deciso, insomma, di con il loro contributo di insomma arricchire l'inaugurazione anche con i prodotti, insomma, della terra, che sono anche stati, insomma, trasformati, quindi diventano veramente, penso, un legame tra la nostra comunità, quello che ha da offrire, e l'accoglienza nei confronti, insomma, di Andrea, di Veronica, e del fatto che quest'opera possa essere comunque vissuta dalla comunità come un aspetto con cui relazionarsi positivamente fino ad ottobre, visto che di fatto l'opera rimarrà sul territorio appunto per questi mesi. Quindi venite da Avigliana, un motivo in più, insomma, per scoprirla, è veramente fare un'esperienza artistica di assoluto valore e pregio.
0: Ok, grazie. Quindi ricordiamo, domani, che è sabato 20 giugno, ore 16, la Fontana del Castello in via Norberto Rosa si trova proprio ai piedi del castello, diciamo, dove c'è quel parcheggio, c'è un terrazzamento con questa fontana molto fiabesca, però c'è uno spazio aperto adesso, comunque arricchito dall'installazione dell'opera d'arte di Andrea Ferrero, che resterà, come hai detto già tu, Andrea, appunto fino ad ottobre, quindi sarà comunque visitabile per tutti questi mesi. Vuoi aggiungere qualcosa, Veronica?
1: Sì, volevo ringraziare appunto sia te, Sonia, che Sonia è stata la nostra referente per tutta,
0: grazie,
1: la durata del progetto, ci ha aiutato incredibilmente, Andrea Archina appunto per il suo supporto, e tutto il comune di Avigliana anche da parte della comunità, in particolare anche in questi giorni Geometra Paradiso ci ha dato un incredibile aiuto per rendere il progetto possibile, e in generale la comunità è stata molto aperta nei nostri confronti, quindi volevamo ringraziare per l'accoglienza e per appunto averci aperto le porte di questo bellissimo borgo. Would you like to add something?
3: Yeah, that's like everyone has been so welcoming, and I felt very much at home here, so thank you very much. I know that the project has had its challenges, and it has been such a wonderful experience to work with the community, so muchas gracias. Grazie, Sonia.
1: Andrea, grazie. Appunto ribadisce la gentilezza e appunto il bellissimo ingresso che abbiamo avuto in città come accoglienza. E appunto il progetto è stato complesso da realizzare e siamo felici che appunto sia stato possibile anche grazie all'aiuto di tutti.
0: Va bene, grazie. Io ho avuto diciamo il privilegio di vederla in anteprima, l'opera è meravigliosa, quindi veramente non perdetevi l'occasione di essere presenti domani pomeriggio.
3: Thank you.
0: Grazie ad Andrea Ferrero, grazie a Veronica Botta della Fondazione Elpis e salutiamo anche il sindaco Andrea Archinà, il sindaco di Avigliana. Adesso l'ora esatta e le news. Ciao, a dopo.
4: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
5: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne è trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
6: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
5: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
6: Dall'estero raid israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
5: Calcio: iniziato il secondo turno della fase gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
9: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energie e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
13: Ehi, quanta fretta, dove corri?
14: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
13: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
14: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
13: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
14: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
15: Sono la strage.
16: Signori, rinnovata la casa?
17: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
18: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
16: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
19: Asta del mobile, tutta la mia musica.
16: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

Eccoci qua, 12 e 16 minuti. Siamo arrivati praticamente all'ora di pranzo, terza e ultima parte del collage qui insieme in diretta su Radio Dora. Suona la musica giusta ad ogni ora, Sonia Carella con voi, così come tutti i giorni in settimana dalle 10 alle 13. E allora ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il numero fisso, e poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. Puoi inviare il tuo messaggio di testo piuttosto che la nota vocale proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare. Arriva Elisa.

0: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
1: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
2: Facile, nel contenitore della plastica.
1: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
2: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
1: Esatto.
3: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
4: Shine bright like a diamond.
5: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com. Radio Gora.
7: E ritorna un'idea di un progetto che sembra ovviamente non solo titanico, ma quasi impossibile. Si parla di una tratta ferroviaria da Parigi a New York in treno. Non è fantascienza, è proprio un

questa connessione continua tra Nord America, Russia, Asia ed Europa. Se fosse realizzata, si potrebbe salire a bordo di un treno a Parigi e poi, dopo un viaggio da Atlantico a Atlantico, passando per la Siberia e il Canada, si arriverebbe a New York. Ovviamente, cioè, sembra quasi fantascienza, però chi lo sa. La versione più recente del progetto parla di una direttrice per circa 8.850 chilometri di nuove ferrovie, appunto da Russia orientale in Canada. Sono, diciamo, uno snodo cruciale. Poi c'è nel progetto appunto lo stretto di Bering, così come vi spiegavo prima, e per unire Asia e America bisognerà costruire un tunnel ferroviario più lungo del mondo, cioè tipo 113 chilometri sotto lo stretto di Bering, ad una profondità di 50 metri. Secondo poi le analisi, utilizzando questa ferrovia si potrebbero trasportare almeno 100 milioni di tonnellate l'anno di merci, circa il 3% totale mondiale, impiegando meno della metà del tempo rispetto alla navigazione marittima ed evitando poi i tempi dovuti all'attacco delle navi nei porti. Poi la velocità massima dei treni tra Asia e Nord America sarebbe tipo di 130 km orari, quindi non velocissima, però insomma. E un investimento ovviamente è da capogiro, stiamo parlando di oltre 100 miliardi di dollari, e quindi per realizzare questa infrastruttura di tale portata è stato stimato un investimento enorme, come vi dicevo, oltre 100 miliardi di dollari da finanziare poi attraverso l'accesso ai diritti di sviluppo delle risorse lungo il percorso, dalle spese per le lettere di vettura per le spedizioni, dagli incentivi governativi ai prestiti governativi, tra le altre cose a basso interesse, e poi da ripartire lungo un periodo, pensate, stimato dai 100 ai 200 anni. C'è una roba che dice, vabbè, allora, fra due secoli forse sarà pronto. Chi lo sa, comunque questo cronoprogramma prevede entro il 2035 la selezione del consorzio internazionale che poi dovrà occuparsi di progettare, costruire, gestire e mantenere il tutto. Tra gli obiettivi prefissati del progetto, quello di creare un'opportunità di una cooperazione pacifica tra gli Stati Uniti, Canada, Russia, Cina, Giappone, Corea del Nord, Corea del Sud, oltre a prosperità, tra virgolette, progresso, insomma, in tutti i territori interessati. Diciamo è un progetto faraonico, non si parla di impatto sull'ambiente, non ho idea di cosa significhi poi costruire un tunnel così grande a 50 metri di profondità nell'oceano, ma probabilmente poi lo scopriremo da anni venire, quando poi effettivamente ci sarà un progetto realizzato ad hoc. Chi lo sa, staremo a vedere.

0: Johnny, eccoci qua. Johnny, cosa vuoi ascoltare oggi?
1: Carissima Sista, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, Ordinary World,
0: sì,
1: dei Duran Duran,
0: sì,
1: dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family. E oggi è venerdì e siamo arrivati alla fine della settimana.
0: Hai capito?
1: Ok?
0: Alla fine arriva.
1: Grazie. Ciao, ciao.
0: Ciao, caro.
1: Sonia,
0: dimmi.
1: La dedichiamo anche a Alessandra, ok?
0: La dedichiamo, sì, sì.
1: Grazie e buon proseguimento di giornata. Ciao, ciao.
0: Ciao, Johnny. Ma certo, la dedichiamo ad Alessandra e Duran Duran da parte di Johnny,

0: Sono le 12 e 38 minuti. Se in linea il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno. Riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.

E siamo arrivati alla fine del nostro collage anche oggi. Il nostro appuntamento si rinnova sempre domani alle ore 10 con Sonia Carella. Vi lovo tutti quanti, grazie per essere rimasti fino alla fine con noi. Tanta musica vi aspetta, la pausa pranzo ovviamente anticipata dalla Rispa, e poi alle 15 inizierà il Drive Time con Matteo. Ciao family, vi lovo, ciao. Okay.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arnò. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente, Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle 9 alle 18, libri e arte a Ranverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla corte del Conte Rosso, presso il campo CGA, piazza Conte Rosso, piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico, lago insieme estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, vigne d'altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 3078 654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione Laghiarpone e Rotarel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. In Alpi Arena, un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org Chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30. La terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 0122 48 504. La Proloco Novalese APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza Passeggiata Gastronomica domenica 28 giugno, percorso in 7 tappe tra le borgate del paese, partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni, entro mercoledì 24 giugno, contattare il numero 379-274-9729. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco. Presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca. Sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni in Borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno, con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sause Dulz, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico, intrattenimento musicale e gofri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. Domenica 21 giugno alle ore 18, il gruppo Teatro dei Calzini Spaiati presenta il suo spettacolo Spaiato, una parte recitata e una interamente improvvisata, con intermezzi del gruppo del coro, presso il Teatro Bossatis in via Vincenzo Ponsati 69 a Volvera. Ingresso a offerta libera, interamente devoluto all'Istituto di Candiolo. Per informazioni e prenotazioni 324-8685-956. Areano, sabato 20 giugno al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno alla Bocciofila, torneo Borgate pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien-Mondigny. A Forestro, 20esima sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Val Susa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno alle ore 10, Santa Messa e processione. Concerti di primavera, la Val Susa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21, chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesena Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaperton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaperton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338-8256-399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgata's Factory presentano Road to Dragon 2026, sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 19 giugno, Toy Story 5, Disclosure Day. Sabato 20 giugno, Disclosure Day, Toy Story 5, Allora Balliamo. Domenica 21 giugno, Toy Story 5, Allora Balliamo, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro, Caprie; lavapiatti, sede di lavoro, Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione è a vostra disposizione il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Cinque secoli fa, un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento. Radio
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13:35. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La festa della musica a Torino quest'anno dà appuntamento ai Murazzi per 2 giornate di musica dal vivo open air, sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 17 alle 22. Il lato destro dei Murazzi del Po ospita una programmazione diffusa che mette al centro 4 presidi buskers attivi nella stessa fascia oraria, Dado e Murazzi Lab, Capidoglio e Vermutteria, Bomachi e Edit Porto Urbano. Un percorso sonoro continuo tra performance e interventi musicali distribuiti lungo la banchina. Domani 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale dedicato a tutti. Il pomeriggio si apre alle ore 16:30 con uno spettacolo varietà che unisce musica, canzoni Disney, magia e giocoleria. Protagonista Elisa Mammoliti, tra le voci più apprezzate del musical italiano, affiancata dai numeri di magia di Mr. Bobby. Alle ore 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci con in palio i 4 carnet. In chiusura verrà distribuita una fetta di torta ai presenti fino a esaurimento scorte. Info su Piazza Paradiso. Ritorna alla Reggia di Venaria il concorso internazionale di attacchi di tradizione, giunto alla sua 11ª edizione, in programma il 20 e 21 giugno nei suggestivi spazi dei giardini della Reggia di Venaria Reale. L'iniziativa, organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e dal gruppo italiano Attacchi, in collaborazione con il Parco della Mandria, rinnova l'appuntamento con una manifestazione che pone al centro la cultura equestre e la tradizione delle carrozze storiche. Tra i paesaggi della Bassa Langa, anche quest'estate torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla stagione estiva, la fioritura della lavanda a Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo. Nel periodo compreso indicativamente tra la seconda metà di giugno e l'inizio di luglio, il piccolo borgo collinare cambia volto grazie ai campi che si tingono di tonalità viola e azzurre, disegnando scenari che negli anni hanno richiamato un numero crescente di visitatori. Accanto alla lavanda trovano spazio numerose piante officinali, tra cui camomilla, achillea, salvia, coriandolo e finocchio, coltivate seguendo i principi dell'agricoltura biologica e biodinamica. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
2: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
3: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8:30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
4: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente americano Trump in un'intervista telefonica esclusiva alla 7. Era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, ha detto. E poi Trump ha affermato: gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa.
2: Pronta la risposta della presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto replicando a Trump. Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati, e poi conclude: non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente.
3: È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore e bandiera assoluta del Livorno Igor Protti. A darne notizia, con immenso dolore, la famiglia. In un post su Instagram, sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord del Picchi a torso nudo e con la fascia di capitano. Nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio, teatro di tante battaglie che hanno visto il calciatore protagonista con la maglia amaranto. Il comune proclamerà il lutto cittadino.
2: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini. Uno dei due è riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza e strattonato mentre la madre chiedeva aiuto a fermarlo un passante.
3: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti. Ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
2: Siamo al basket. Serie A, la Virtus Bologna ufficializza la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. 3 serate, 3 artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Ascanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto, in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: piccolo. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. Tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'anticiclone nordafricano si rafforza sull'Europa centrale, salendo su fino al Baltico, e porta un'intensa e prolungata ondata di calore sul Piemonte. Il cielo sarà soleggiato con lo sviluppo di nubi convettive pomeridiane sulle Alpi, che daranno luogo a locali rovesci o temporali. Con un'infiltrazione di aria atlantica più fresca e instabile in quota sulla Francia, non si può escludere che qualche fenomeno possa interessare anche le pianure settentrionali, ma le probabilità rimangono basse. Tra temperature massime oltre i 35 gradi e minime sopra i 20, l'ondata di calore proseguirà anche nella prossima settimana, ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali parziale aumento della nuvolosità per lo sviluppo di cumuli in montagna in successiva estensione alle pianure. Rovesci temporali dalle ore centrali sulle Alpi, deboli o moderati nel pomeriggio, non si può escludere che qualche isolato fenomeno possa interessare anche le pianure adiacenti. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso con nubi in parziale aumento nel pomeriggio sulle Alpi per formazione di cumuli in locale estensione alle vicine pianure. Precipitazioni con locali rovesci o temporali sulle Alpi nel pomeriggio, deboli o localmente moderati. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato o poco nuvoloso con cumuli sparsi a partire dalle Alpi dalle ore centrali del giorno. Precipitazioni con locali rovesci o temporali sulle Alpi nel pomeriggio, deboli o localmente moderati. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8:30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social. Radio
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 34 minuti.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate. Sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
2: E il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
3: I negoziati previsti a Lucerna, in Svizzera, tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
2: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro, in provincia di Bari. Due le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
3: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino al classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica allo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzione proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e Cover the Spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
2: MotoGP a Bernosi inizia a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
6: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Buon venerdì pomeriggio a tutti, cari amici. Inizia in questo istante il Drive Time, restate in mia compagnia fino alle ore 18. Oggi, come sempre, un pomeriggio intenso di musica e parole che comincia dai nostri contatti, ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33.

0: E parliamo adesso della Coppa del Mondo, ma non quella di quest'anno, un po' in generale, perché per milioni di appassionati di calcio assistere a una Coppa del Mondo dal vivo rappresenta un sogno che richiede anni di risparmi, organizzazioni e spesso anche una buona dose di fortuna proprio per ottenere i biglietti delle partite. Per Maria del Jesús Pinargote Zambrano, invece, quel sogno si è trasformato in una straordinaria realtà grazie ad un concorso vinto nel 1998. Questa donna è originaria di Canuto, siamo nella provincia ecuadoriana di Manabí, e Maria è recentemente tornata al centro dell'attenzione sui social per una storia che continua a stupire, ovvero aver conquistato il diritto di assistere a tutti i mondiali di calcio per il resto della sua vita con viaggio e spese completamente pagati. Tutto ebbe inizio, come vi dicevo, alla vigilia di Francia 98, quando partecipò a una promozione organizzata da Coca-Cola inserendo un coupon insieme al tappo di una bottiglia. Pochi giorni dopo ricevette la telefonata, appunto, che avrebbe davvero cambiato la sua esistenza. Era stata scelta come vincitrice di un premio rarissimo. Da quel momento Maria è diventata una delle tifose più fortunate al mondo, presenziando a ben 7 edizioni consecutive del Mondiale e vivendo da vicino alcuni degli eventi più memorabili della storia del calcio internazionale. La sua vicenda non colpisce soltanto per il valore economico del premio, ma soprattutto per ciò che rappresenta per ogni tifoso, la possibilità di seguire il torneo più importante del pianeta senza limiti geografici e soprattutto senza limiti di spesa. Però quest'anno questo straordinario percorso si è temporaneamente interrotto, perché secondo quanto riportato dai principali media ecuadoriani, che hanno rilanciato ovviamente la notizia del, appunto, che era già di ormai quasi 30 anni fa, l'allora, cioè o meglio la ora 65enne Maria non ha potuto raggiungere gli Stati Uniti, Canada e Messico a causa di alcuni problemi di salute. Una favola però durata quasi 30 anni e che speriamo che magari una volta superati questi problemi possa essere non giunta al suo epilogo, ma possa poi proseguire per i prossimi mondiali, quelli del 2030.
1: Vittoria agli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
12: Shine bright like a diamond.
13: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
14: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei Boscai e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fierabuster.it.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: E ha chiamato anche l'uomo delle 15:20, il buon Igor, che oggi vuole ascoltare, chiudendo in bellezza la settimana, Umberto Tozzi e la sua Io camminerò. Allora ce l'ascoltiamo. Grazie Igor, buon weekend, ma soprattutto buon ascolto. A presto.

0: Sono le 15 e 35 minuti. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Ascanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la mia musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
9: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.

E cari amici, ricordate qual è stato il tormentone dell'estate dello scorso anno? È quello dell'estate 2004? 2004 anche, 2024? Insomma, tranquilli, non è un problema vostro. Dall'estate dello scorso anno, quella di quest'anno, è uscita così tanta musica che è davvero impossibile riuscire a ricordare quali canzoni andavano un anno fa. Basti pensare che il New Music Friday ogni settimana presenta un'ottantina di uscite ritenute rilevanti che cambiano quindi di settimana in settimana. Quindi se si fa un calcolo, dal 17 giugno del 2025 allo scorso 17 giugno del 2026 sono trascorse 52 settimane, moltiplicato per 80 fa 4160, ovvero 4160 canzoni nuove almeno. Un ricambio continuo dove tutto è destinato alla caducità e nulla sembra resistere davvero. Ecco, per la cronaca, il tormentone dello scorso anno fu A me mi piace di Alfa con Manu Chao, la rivisitazione di Me gustas tu. Quello dell'anno prima fu Storie brevi, che abbiamo appena sentito, di Annalisa e Tananai. E quest'anno, ecco, la risposta come sempre arriverà a settembre, quando i numeri avranno emesso il loro verdetto e le playlist avranno smesso di aggiornarsi alla velocità della luce. Ma già a metà giugno la corsa è partita e i candidati sono molti e forse addirittura troppi. Ecco, la sensazione è che il tormentone contemporaneo non sia più un fenomeno condiviso come negli anni 2000, quando una canzone riusciva davvero a monopolizzare radio, spiagge, discoteche. Oggi il successo è più frammentato, distribuito tra algoritmi, social network, piattaforme di streaming, eppure l'industria continua a cercare la formula magica della hit estiva. Del resto, quella estiva resta una delle due finestre di mercato più importanti dell'anno per la musica italiana, seconda solamente a Sanremo. Tra l'altro una finestra nella quale tutti si fiondano cercando di massimizzare il risultato con il minimo attrito possibile. Pubblicare una canzone estiva non significa solo ambire i passaggi in radio, ma garantisce anche una presenza costante sui palchi dei vari festival organizzati in giro per la penisola, con conseguenti passaggi TV, cicli promozionali che si autoalimentano tra radio, streaming e social e bla bla bla. Ecco, tra l'altro, a proposito di frammentarietà, l'eredità del Festival Bar, la cui ultima edizione è andata in onda quasi 20 anni fa, era il 2007, il cui marchio è da allora rimasto congelato, è stata raccolta, se così si può dire, da una miriade di kermesse estive sparpagliate sul territorio nazionale. Un sistema più dispersivo, ma anche più capillare, che moltiplica quindi le occasioni di visibilità, senza però concentrare davvero l'attenzione su un unico evento dominante, come era invece il Festival Bar. Su Rai 1 a luglio andranno in onda 4 appuntamenti del Team Summer Hits, registrati appunto in realtà dal 21 al 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma, con la conduzione di Carlo Conti e Andrea De Logu. Su Canale 5 invece torna Battiti Live, condotto da Larry Blasi insieme a Rovazzi e Daniele Battaglia, confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili dell'estate televisiva italiana. A chiudere simbolicamente la corsa al titolo di tormentone ci sarà poi il Power Hits estate 2026, con la serata finale all'Arena di Verona, trasmessa in esclusiva dopo gli anni in cui la diretta era affidata a TVoto. Insomma, un appuntamento che di fatto cristallizza ogni anno la fotografia della musica estiva italiana, incoronando almeno per una notte la canzone più suonata dell'estate. Ebbene, ebbene sì. E dopo vedremo quali sono i candidati al tormentone di quest'anno. Adesso ci sentiamo appunto un candidato, ve lo spoilerò già, sono i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Scusa. Sorry, scusa, lo sento.

0: Ed è arrivata la richiesta della nostra amica Luciana, che vuole ascoltare Che fastidio di Dito nella piaga. A proposito anche di tormentoni di quest'anno, ci potrebbe essere anche lei in lista, anzi c'è, quindi ce l'ascoltiamo. Buon weekend e buon ascolto, Luciana, a presto.
1: Cos'è normale? Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Apriamo con un'ultima ora. Grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore di Bari e Livorno combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Instagram. Mondiale di 2026, il Messico batte la Corea del Sud della prima squadra ad accedere, sedicesimi. Questo verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. La federazione iraniana intanto presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali, restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Dopo il rinnovo di Christian Chivo, che ha firmato con l'Inter fino al 2028, i nerazzurri sono vicini a chiudere la trattativa per Marco Palestra. Esterno azzurro, l'ultima stagione in prestito al Cagliari, è pronto a prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. In queste ore i club stanno lavorando sugli ultimi dettagli dei bonus e delle percentuali. La giornata di ieri è stata fondamentale per sbloccare definitivamente l'affare. Nell'incontro Inter-Atalanta è stata raggiunta un'intesa verbale che ormai andrà solo definita. Primo contatto all'All England Club per Yannick Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Central Coot, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP tutto pronto a Brno per la prima giornata del weekend di gara del Gran Premio della Repubblica Ceca. Non ho capito lo stagionale del Mondiale. Si parte come di consueto al venerdì con le prove libere mattutine, mentre nel pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i 10 piloti già messi automaticamente in Q2. I vettori puntati su una corsa al titolo che vede fin qui come protagonisti principali gli ufficiali Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, anche se l'incidente al via dell'ultima gara in Ungheria ha frenato la corsa di entrambi, consentendo a Marc Marquez di recuperare punti. Il basket al Taliercio di Mestre, l'Olimpia Milano vince 86-72 contro Venezia in gara 4 della finale dei playoff di Serie A, chiude 3-1 la serie e conquista lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni. I biancorossi completano dunque il triplete italiano dopo aver già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione. Harmony Brooks è nominato MVP, mentre per Peppe Poeta è il primo tricolore dopo la finale persa con Brescia contro la Virtus Bologna un anno fa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Shine bright like a diamond.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
9: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

16:10, ben ritrovati nella seconda parte del Drive Time. Se volete richiedere il vostro brano preferito potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 6633. Prima vi stavo raccontando proprio di come stiano andando alla grande ormai i tormentoni estivi. Quest'anno la lotta, o meglio la corsa al titolo di tormentone dell'estate, si è trasformata ad avere una sorta di Royal Rumble. Ci avete presente la Royal Rumble, quello spettacolare incontro eliminazione del wrestling in cui 30, mi sembra, lottatori si affrontano sul ring tutti insieme entrando in intervalli regolari tra spinte, caduti? Ecco, più o meno la dinamica è quella, un caos organizzato in cui ogni nuovo brano prova a ritagliare spazio mentre gli altri restano aggrappati a classifiche, ai trend, alle playlist. Ecco, lì alla fine un solo vincitore, cioè uno solo. Chissà se si può dire la stessa cosa anche della gara dei tormentoni estivi, appunto. E forse proprio in questo gioco dei tormentoni Ossessione di Samurai J potrebbe ambire ad avere lo stesso successo. È la canzone che sembra avere le carte in regole per fare da colonna sonora all'estate del 2026, anche se in classifica è sempre in vetta da ben 16 settimane, tante quanto ne sono trascorse dalla fine del Festival di Sanremo, dove si è classificata clamorosamente solo 17esima su 30. Poi uscita a febbraio, mesi prima di tutti gli altri singoli estivi, conta oltre 60 milioni di streaming su Spotify, un numero destinato ancora a crescere da qui a settembre, quando poi si leggerà il tormentone estivo. Insomma, numeri che raccontano un entusiasmo raro per una canzone italiana. Ecco, dietro a Samurai J inseguono i molti. C'è Fred De Palma, che torna nel suo habitat naturale con La testa gira, affiancato da Anita e Demi Skill, ritmi latini, ritornello immediato, atmosfera da cocktail su lungomare. Insomma, una ricetta che in passato ha già regalato al rapper più di un successo estivo. C'è poi Serena Brancale, protagonista di una doppia offensiva. Da una parte Al mio paese, quella canzone insieme a Levante ed Eli, amplificata da una martellante campagna pubblicitaria legata al nuovo modello prodotto da una nota casa automobilistica. Dall'altra poi c'è Partenope di Mark and Cremon con i The Colors, che guardando al Pino Daniele dei primi anni 80 cercano di farsi largo. E poi anche i loro Colors, che rispondono con Rolling Stones, anche se meno ispirata ad Italo Disco e Un ragazzo e una ragazza. E poi nella gara non possono mancare i Pinguini Tattici Nucleari, probabilmente la band italiana che meglio ha interpretato il concetto moderno di tormentone. Quest'anno ci provano con Sorry Scusa Lo Siento, titolo che sembra già pensato per diventare un mantra collettivo tra TikTok, karaoke, eccetera. E poi c'è Alfa, che dopo aver conquistato l'estate passata il tormentone, appunto con la versione insieme a Manu Chao di Me Gustas Tu, che si chiamava Me Mi Piace, appunto, tenta il bis insieme a Jovanotti con Buon Vento. E poi c'è un altro incontro generazionale, tra gli ultimi ingressi c'è quello di Marco Mengoni e Angelina Mango, che uniscono le loro voci in canzoni d'amore, che potrebbe essere una sorpresa. E poi c'è sempre lui, Tommaso Paradiso, che sceglie la nostalgia pop di Agitare Coca-Cola, l'adrenalina degli sbagli, le sponsorizzate che ti fregano, le notti di Champions League, le foto che spaccano il telefono, insomma è la materia sua. E poi c'è Irama, che guarda la Spagna con Cabana flirtando con il flamenco, mentre Gaia punta sotto atmosfere sudamericane con Boss Nostra. Insomma, tra i possibili outsider c'è anche Saif con Buona Domenica, mentre Francesco Gabbani gioca la carta più esplicita di tutti con Summer Funk. E poi ancora Noemi con Tu cosa fai questa sera, Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, Sal Da Vinci con Poesia, L'immortacci sua, la scommessa più eccentrica che forse originale porta la firma di J-Ax con il country di Hippie Yayo. Ne resterà solo uno però alla fine, o forse nessuno. Noi ci ascoltiamo proprio Samurai J, il candidato al titolo di tormentone 2026, ahimè.

Radio Dora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia in apertura al traforo del Monte Bianco. A causa di un veicolo in panne è momentaneamente disposto lo stoccaggio dei veicoli pesanti presso gli autoporti di Aosta e Passy. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 9 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Carrù in fascia oraria 8-18. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: E ci ha mandato un messaggio vocale anche la nostra amica Manuela che si trova in Canada, sta per tornare, sentiamocelo.
8: Ciao Matteo, adesso che sono in procinto poi di partire, tempo è bello, oggi è bello. I gradi non sono molti, sono 9.
7: 9 gradi, come qua.
8: Perlomeno è tutto sereno, già cambia un pochettino. Mettimi, visto che parlavi dei tormentoni estivi, no? Uno di quelli che vanno molto in radio adesso, soprattutto
7: tipo Michele,
8: in Italia.
7: Susan
8: Devarino. E poi così lo riuscirò a sentire poi di nuovo da lì, dal vivo, come si dice. Un saluto alla family e ci risentiamo presto quando arrivo in Italia. Ciao!
7: E grazie allora Manu per questa tua richiesta. Guardi, ne abbiamo parlato anche prima, appunto, del duetto di Angelina Mango con Marco Mengoni, Incanto d'amore, ci ascoltiamo quella. Allora, buon weekend e buon ritorno allora Manu. Ciao ciao.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zipi News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dal meteo. Bollino rosso, il caldo è arrivato. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Torino è tra le città italiane con bollino rosso per le alte temperature, un'ondata di caldo che potrebbe proseguire fino alla fine del mese. Il Piemonte rimane interessato da un vasto anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo occidentale. Tuttavia l'ambito quest'oggi da masse d'aria più umide provenienti da ovest che favoriranno la formazione di nuvolosità cumuliforme già entro la tarda mattinata sui settori alpini e pedemontani e a cui seguiranno rovesci e temporali di calore, localmente anche intensi con possibili e brevi nubifragi e grandinate, tendenti poi ad estendersi fino in pianura nel tardo pomeriggio e nelle prime ore della serata, specie lungo e a nord del Po.
1: Continuiamo con una notizia che arriva dal Novarese. Infatti sono state neutralizzate oltre 1200 munizioni

0: munizioni risalente al secondo conflitto mondiale. In una cava di oleggio nel Novarese si sono concluse le operazioni di bonifica condotte dagli artificieri, che hanno neutralizzato 1200 munizioni calibro 20 mm risalenti alla seconda guerra mondiale, rinvenute all'interno di una postazione di artiglieria controaerea scoperta nelle campagne di Casalino, sempre in provincia di Novara. Sono stati accolti nuovi veicoli in dotazione alle forze dell'ordine acquistati nell'ambito del patto per la sicurezza urbana finanziato dalla Regione Piemonte con 2,3 milioni di euro. Il progetto è strutturato in due fasi, la prima è stata finanziata con 1 milione di euro e ha consentito l'acquisto di 9 auto e 3 moto destinate a carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale. In chiusura, la seconda prova degli esami di maturità, dalla matematica fino al latino e poi passando per inglese. Dopo la traccia di italiano di ieri uguale per tutti, l'esame ora vira a seconda dell'indirizzo di studio. Sui banchi 33.000 studentesse e studenti del Piemonte. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
6: Oh!
5: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti di GA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti di GA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti di GA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

E cari amici, oggi è il compleanno davvero di una cantante spesso poco celebrata nella musica rock internazionale, ma detta di molti e anche del sottoscritto, e la mia opinione conta pochissimo, è una delle migliori cantanti della storia del rock. Sto parlando di Ann Wilson, nota per essere la voce del gruppo rock degli Heart. Insieme a sua sorella Nancy hanno fondato proprio questa band e sono le uniche ad essere sempre state presenti in tutte le formazioni del gruppo, che ovviamente dall'inizio fino agli anni recenti hanno cambiato comunque tanti membri, appunto. Lei è nata a San Diego il 19 giugno del 1950, festeggia oggi 76 anni. Ecco, nacque a San Diego, ma nella sua infanzia e gioventù cambiò spesso casa per motivi lavorativi del padre, che era un colonnello dei Marines. La famiglia poi si stabilì a Bellevue, un sobborgo di Seattle, dove poi iniziò la sua storia musicale studiando canto presso la scuola del maestro David Paul Kyle, che era uno dei più importanti insegnanti statunitensi, che tra l'altro impostò molte altre star della musica rock, come ad esempio Layne Staley degli Alice in Chains o il mitico Geoff Tate dei Queensryche, uno dei cantanti anche questi che tanta rock, appunto. E Ann Wilson, timida a causa della balbuzie e poi risolta, da giovane si dedicò soprattutto alla musica proprio come fonte di appagamento personale. Era un amante dei Beatles, dei Led Zeppelin, infatti si sente anche nelle loro influenze nei primi album degli Earth. E nei primi anni 70 si unì a un gruppo locale, i White Earth, che divennero poi Hocus Pocus e infine col nome definitivo Earth, cuore appunto. Al gruppo si unì nel 74 anche la sorella minore di Ann, Nancy Wilson, anche lei una chitarrista spesso poco celebrata, ma un po' gli Earth sono stati sottovalutati dalle nostre parti e all'epoca al resto del mondo tanto di cappello. Nello stesso anno gli Earth, cioè Ann Wilson e la sua band, si trasferirono a Vancouver in Canada, dove nel 75 incisero l'album di debutto Dreamboat Annie per l'etichetta canadese Mushroom Records. L'album ottenne la certificazione di disco di platino negli Stati Uniti. Seguirono gli anni successivi altri grandi dischi di successo come Little Queen, al cui interno c'è la famosissima Barracuda, e Dog and Butterfly del 78. E poi, sull'onda del successo con gli Earth, Ann Wilson partecipò anche in quegli anni a numerosi altri progetti, tra cui la colonna sonora del film Footloose e in particolare nel brano Almost Paradise, cantato in duetto con Mike Reno dei Loverboy. Nei primi anni 80 poi la popolarità degli Earth ebbe una flessione, ma a partire dall'85 il gruppo tornò in cima alle classifiche di vendita statunitense e in un nuovo periodo di successo che proseguì poi nei primi anni 90. Poi il gruppo subì un'altra battuta d'arresto anche a causa della decisione di Nancy Wilson, la sorella di Andy, ritirarsi per qualche tempo dalle scene per dedicarsi alla famiglia. Tuttavia, nello stesso periodo, le sorelle Wilson aprirono un proprio studio di registrazione a Seattle e fondarono un gruppo satellite esclusivamente acustico. Insomma, tanta roba. Oggi facciamo gli auguri ad Ann Wilson, che tra l'altro ebbe parte della sua vita influenzata dal problema dell'obesità. Da piccola era sempre stata sovrappeso, ne aveva sofferto nei rapporti sociali. Quando gli Earth iniziarono la corsa al successo, la Wilson volle di conseguenza essere magra, e per ottenere questo scopo, come lei stessa in seguito ebbe a dichiarare, fece la fame. E quando il gruppo riapparve sulle scene dopo qualche anno, alla metà degli anni 80, Ann Wilson era notevolmente ingrassata, e il timore che questo potesse influire sull'immagine della band fece sì che le etichette discografiche e persino gli altri membri del gruppo facessero pressione su di lei perché tornasse a dimagrire, una cosa bruttissima tra l'altro. Questo causò ad Ann Wilson parecchi attacchi di panico e le indussero alla fine a rivolgersi a un intervento chirurgico. Tra l'altro, appunto, lei al problema dell'obesità spesso era agito con altri due grandi problemi, l'alcolismo e la dipendenza da cocaina, da cui però ne è uscita alla grande. Noi ci ascoltiamo gli Heart di Ann Wilson, le facciamo ancora gli auguri, arriva subito Nothing at All.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel sud del Libano per tutto il tempo necessario per la protezione delle comunità del nord, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha avvertito: Israele non tollererà attacchi ai nostri soldati o al nostro territorio e Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per questi attacchi.
2: L'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione pubblicata dal Tehran Times su X ha spiegato che nel periodo coperto dall'accordo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello stretto. Durante i 60 giorni le tariffe previste non saranno richieste agli armatori, ma se ne farà carico il governo della Repubblica dell'Iran.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
2: Ci sarebbe il presunto rancore per uno sfratto all'origine del gesto compiuto da Giancarlo Fossi, 81 anni, residente a Pesaro, che nella mattinata ha raggiunto Civitanova Marche e ha sparato due colpi di fucile contro la vetrina di un'agenzia immobiliare. Nel mirino è finito il proprietario dell'abitazione occupata dall'anziano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo viveva da circa un anno nell'appartamento senza aver pagato l'affitto. Lo sfratto era già stato avviato e sarebbe diventato esecutivo il prossimo 30 giugno.
3: L'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard MacDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con migliaia di esemplari deceduti nel giro di pochi mesi. Secondo una ricerca riportata dalla BBC, gli scienziati stimano che circa 13.000 cuccioli siano morti dall'agosto scorso su una popolazione di circa 17.000 presenti sull'isola Heard.
2: Chiudiamo con la MotoGP e il Gran Premio di Brno. Ayo Gura firma il miglior tempo nelle prequalifiche realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Alex Marquez che prosegue il weekend ma resta sotto osservazione, quindicesimo. Domani il solito show, pole alle 10.50 e sprint alle 15.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Procaccini, per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
3: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

E stanno per scoccare le 17.10 in questo istante, cari amici, vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito, potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Ecco, l'Australia lo ha fatto a dicembre 2025, ovvero ha vietato l'accesso ai social media sotto i 16 anni, con multe salatissime per le piattaforme che non rispettano questo divieto. Ed allora il domino è partito. 14 paesi, dall'Europa al sud-est asiatico, stanno seguendo la stessa strada australiana. Chi sostiene questi divieti li considera una risposta a cyberbullismo, dipendenza e rischi per la salute mentale dei minori. Chi li critica teme invece controlli invasivi sull'età, un eccessivo intervento dello Stato e dubbi sull'efficacia reale. Ecco dove si sta muovendo il mondo e dove l'Italia però è rimasta ferma. Ecco, come vi dicevo, l'Australia ha aperto la strada con Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit e altri vietati sotto i 16 anni. WhatsApp e YouTube Kids sono esclusi invece dal divieto. Le piattaforme devono verificare l'età, non basta che l'utente quindi la inserisca da solo. La Francia ha approvato il divieto sotto i 15 anni a gennaio, il disegno di legge deve ancora passare al Senato. La Turchia invece ha approvato il divieto sotto i 15 anni ad aprile, ora attende la firma del presidente Erdogan. L'Indonesia vieta sotto i 16 anni da marzo 2026 per piattaforme come YouTube, TikTok, Facebook e Roblox. E la Malesia prevede di implementare il divieto sotto i 16 anni anche quest'anno. Appunto. La Danimarca si prepara invece al divieto sotto i 15 anni, potrebbe diventare legge a metà 2026, tra poco, con un'app di verifica dell'età di sviluppo. Il Canada ha un disegno di legge per vietare sotto i 16 anni e potrebbe richiedere un anno per l'approvazione. La Grecia ha annunciato già che ci sarà questo divieto da gennaio 2027, la Spagna prevede un divieto sotto i 16 anni in attesa di approvazione parlamentare, con un progetto per rendere i dirigenti delle piattaforme personalmente responsabili dei discorsi d'odio. E poi ci sono i paesi che ci stanno pensando. Infatti anche l'Europa ha il dibattito in pieno svolgimento. In Germania si è discusso a febbraio di un divieto per i minori di 16 anni, ma all'interno della coalizione di governo restano delle resistenze. Polonia e Slovenia stanno lavorando a norme che limiterebbero l'accesso ai social sotto i 15 anni, mentre l'Austria valuta una soglia di 14 anni. Nel Regno Unito invece il governo sta esaminando un possibile divieto per gli under 16 e ha avviato una consultazione con genitori, giovani e organizzazioni della società civile. E come vi dicevo, l'Italia è in ritardo, è evidente. Il disegno di legge 1136, firmato dalla senatrice Lavinia Mennuni con 22 cofirmatari, il sostegno bipartisan delle opposizioni è fermo all'ottava commissione permanente dello Stato dall'ottobre dello scorso anno. Insomma, ci sono più di 8 mesi di stallo. Il testo prevede il divieto di attivazione di account social sotto i 15 anni, la verifica dell'età tramite un mini portafoglio nazionale e la nullità dei contratti stipulati da under 15. Il ministro dell'istruzione Valditara ha anche annunciato un progetto per vietare i social sotto i 15 anni dopo episodi di violenza nelle scuole, ma le proposte si accumulano e l'azione non arriva. A livello europeo il Parlamento ha votato con 483 voti favorevoli per fissare a 16 l'età minima di anni per l'accesso ai social, appunto. La bozza del governo prevede anche multe ai genitori, una scelta che il MOIGE ha definito per inaccettabile, perché i genitori sono parte lesa, non responsabile. Il risultato è comunque una paralisi, sono tutti d'accordo sul principio ma nessun accordo sui dettagli. E mentre l'Italia discute, ci sono altri paesi come l'Australia che invece multano e come.

0: che me ne frega.
1: E la prossima richiesta è quella del nostro amico Mario, che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere Share con Believe? Grazie, buon proseguimento e buon fine settimana. Grazie anche a te, caro Mario, ci ascoltiamo subito Share. A presto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra l'allacciamento alla diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 161 in corrispondenza del comune di Bricherasio in fascia oraria 8-18. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta! Parola di genio.
5: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
7: E ripartiamo con la richiesta della nostra mitica Manuel, che mi scrive: ciao Matte, a proposito di gruppi sottovalutati, avresti qualcosa di favolosi Social Distortion? Grazie mille e buon weekend. Ce l'abbiamo Manu, ti piazzo Ball and Chain e buon weekend anche a te. A presto.

0: E grandi social distortion. Passiamo adesso invece alla richiesta del nostro Johnny, oggi un po' in ritardo, eh?
1: Allora, perdona il ritardo, Matteo, ma oggi è stata una giornata così. Devo fare il nonno e quindi sono uscito un po' prima.
0: Bravo Johnny.
1: Un saluto particolare al collega, nonché amico Mauri, ringraziandolo. Red Wide, Ubiforti, lui capirà, ok? Come sempre dedicata a voi di Radio Dora, a tutta la family. Ciao ciao, un buon fine settimana.
0: Grazie Johnny, allora arriva subito per il tuo collega Maurizio gli Ubiforti con Red Wine, buon weekend anche a te, buon ascolto, ciao!

0: Sono le 17 e 36 minuti.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Se in legno il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei Bosca e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
1: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: Manchi da un

0: E adesso è il momento della richiesta del nostro amico Roberto, che vuole ascoltare Lasciami dei Modà. Ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buon weekend e buon ascolto.
1: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando posso.

E cari amici, è arrivato il momento dell'ultima richiesta, ce la fa il nostro amico Luca che vuole ascoltare Bella Vera degli 883. Allora ciao Luca, buon ascolto e buon fine settimana.

E cari amici, anche per oggi e per questa settimana il Drive Time finisce qui. Vi do appuntamento lunedì, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi auguro un buon fine settimana con una canzone d'altronde da fine settimana, Working for the Weekend dei Loverboy, e noi ci sentiamo lunedì. Ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai, sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla premier anche dal presidente della Repubblica Mattarella.
2: Maturità 2026. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi hanno affrontato le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano dell'Istituzio Oratoria di Marco Fabio Quintiliano, mentre allo scientifico problemi e quesiti hanno riguardato uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino a un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco Cover the Spot. Per il linguistico, un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Zadie Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi invernali Milano Cortina.
1: Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento che potrebbe aver riportato un danno midollare. È in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.
2: È morto stanotte a 58 anni dopo una malattia l'ex calciatore e bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia alla famiglia su un post su Instagram. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in Serie A, B e C. Lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino.
1: Il calcio in chiusura. José Mourinho vuole ribaltare il Real Madrid. Il ritorno della Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabeu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga. Da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: piccolo. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Corso Francia in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Restiamo in A26 per anticiparvi che dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori sarà chiuso il tratto fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Like a diamond. Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
5: Sono la strage.
6: Signori, rinnovata la casa?
7: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
8: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
9: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
10: Asta del mobile.
6: prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 38 minuti. Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
0: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
3: Tra poco nel nostro telegiornale i voucher scuola, è arrivato il via libera dal Consiglio regionale dopo lunghi dibattiti e poi a oltre 2000 metri di quota la nuova tecnologia di monitoraggio con droni per controllare le pareti rocciose del Monte Bianco e naturalmente tutte le altre notizie.
4: Rete 7, digita 13 sul telecomando.
5: Radio Dora. Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato per fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico però non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla premier anche dalla Presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà bipartisan anche dalle opposizioni.
2: Andiamo all'estero. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
3: Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, e quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo dice la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, che aggiunge: il presidente Costa ed io continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente ucraino Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente.
2: È morto nella notte a 58 anni Igor Proti. A dare notizia del decesso dell'ex attaccante di Bari, capocannoniere in Serie A, Livorno bandiera storica e Lazio a rete nel derby, è stata la famiglia sul suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti e l'amministrazione comunale hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione della commemorazione di Proti allo stadio comunale Armando Picchi.
3: Non hanno avuto alcun attimo di esitazione, hanno raccolto da terra un portafoglio contenente documenti, carte bancomat e una consistente somma di denaro e lo hanno portato direttamente in questura. Protagonisti di questa storia di onestà, due studenti sedicenni di Udine, premiati ufficialmente dalla Polizia di Stato. L'episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso. I due amici, usciti da poco da una palestra della città, stavano tornando a casa quando hanno notato un borsellino abbandonato sul marciapiede. Dopo il ritrovamento, la consegna agli agenti di polizia.
2: In chiusura il ciclismo e il Giro di Svizzera 2026. Jonathan Narváez conquista il successo di tappa Bad Ragaz contro il compagno di fuga Sandro Meris, beffando tutto il gruppo che non ha fatto bene i conti nell'inseguimento ed è arrivato a pochi secondi di distacco dai due. Dietro la volata degli sconfitti la vince Magnus Cort Nielsen, mentre chiude in quinta posizione Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar rimane il leader della classifica generale.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
7: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: Questa è Radio Dora.
1: Questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito, una scritta sul muro che mi ricorda qualcosa.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.

Alexa, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 35 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono, ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea.

0: barocco, il Gran Teatro delle Idee a Forlì, presso il Museo Civico San Domenico, fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi, nei primi anni 70, ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, Le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali: il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo. Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
2: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta! Parola di genio!
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista telefonica esclusiva all'Aria che tira sulla 7. A stretto giro la replica della Premier, che parla di dichiarazioni totalmente inventate. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra USA e Iran sono stati rinviati. Lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La Svizzera resta disponibile a facilitare queste discussioni. I relativi lavori preparatori proseguono, ha annunciato il ministro degli esteri in un messaggio trasmesso da AFP, senza fornire dettagli su una prossima data per i colloqui. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò, in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento a tal punto che potrebbe aver riportato un danno midollare. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118. Come scritto da Il Quotidiano di Puglia, i soccorritori hanno trasportato il turista in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla scomparsa di Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni, sparite da Civitella Alfetena in provincia dell'Aquila. Una commerciante del paese ha riferito agli investigatori di aver notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie del centro. La donna avrebbe visto i due individui il 17 maggio, pochi giorni prima della sparizione delle ragazze. Insospettita dal loro comportamento, avrebbe deciso di avvicinarli per chiedere spiegazioni. Secondo il racconto riferito ai carabinieri, i due uomini apparivano nervosi. Alla domanda avrebbero risposto di essere impegnati in una sorta di ispezione del territorio. A Udine due studenti di 16 anni sono stati premiati dalla polizia per aver trovato e consegnato in questura un portafogli contenente documenti, bancomat e una consistente somma di denaro. L'episodio risale a ieri, quando nel tardo pomeriggio due ragazzi usciti da una palestra hanno trovato il portafoglio abbandonato a terra. Dopo averne verificato il contenuto, si sono recati immediatamente negli uffici della questura di Udine per consegnarlo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto, con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivola

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: Teodora.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di alcuni rovesci o temporali in prossimità dei rilievi alpini, in locale sconfinamento alle piedemontane. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio di calore diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Dominico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arnò. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ranverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA, Piazza Conte Rosso, Piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico, lago insieme estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, vigne d'altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A

0: aprile, apertura mostra Vigni d'Altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 30 78 654. A Ferrara Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione La Ghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88 056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, gregi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. In Alpi Arena, un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org Chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30. La terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 0122 48 504. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza Passeggiata Gastronomica domenica 28 giugno. Percorso in 7 tappe tra le borgate del paese. Partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni, entro mercoledì 24 giugno, contattare il numero 379-274-9729. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca, sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni in Borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate dal mese 2026, sabato 20 giugno con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sauze d'Ulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico, intrattenimento musicale e goffri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. Domenica 21 giugno alle ore 18, il gruppo Teatro dei Calzini Spaiati presenta il suo spettacolo Spaiato, una parte recitata e una interamente improvvisata, con intermezzi del gruppo del coro, presso il Teatro Bossatis in via Vincenzo Ponsati 69 a Volvera. Ingresso a offerta libera, interamente devoluto all'Istituto di Candiolo. Per informazioni e prenotazioni 324 86 85 956. Areano, sabato 20 giugno al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno alla Bocciofila, torneo Borgate, pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien-Mont-Denis. A Foresto, 20esima sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Val Susa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno, alle ore 10, Santa Messa e processione. Concerti di primavera, la Val Susa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21, chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesena Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaberton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaberton. Wind Band for Moves. Martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena. Prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni 338 8256 399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgatas Factory presentano Road to Dragon 2026, sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 19 giugno, Toy Story 5, Disclosure Day. Sabato 20 giugno, Disclosure Day, Toy Story 5, Allora Balliamo. Domenica 21 giugno, Toy Story 5, Allora Balliamo, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro, Caprie; lavapiatti, sede di lavoro, Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Buonasera. Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica, i dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei mia fan, non la voglio, non c'era per Ormuzza. Telefonata di solidarietà di Mattarella. Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco che, spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio, è stabilire un canale diplomatico. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio: ora USA-Australia inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte Scozia-Marocco per il gruppo C, stesso girone di Brasile-Haiti. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni. La federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: fretta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino.

Agri Service puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasa erba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da Agri Service, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. Agri Service, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 22:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra. Lo riferisce la British Transport Police, citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in aree a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata all'aria che tira sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. I raid di Israele e Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli Stati membri, che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia, portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
1: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Venerdì 19 giugno, Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno, i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
0: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di alcuni rovesci o temporali in prossimità dei rilievi alpini, in locale sconfinamento alle piedemontane. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio di calore diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian, subito dopo un secondo a fondo: non la voglio più come fan con Hormuz, non ha aiutato. Netta la smentita della premier: certe cose meritano una risposta immediata, le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso, sono intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese ma resta positivo sui negoziati. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione e sono favorevoli a un percorso congiunto. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner. Per Lavrov percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti: a 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungodora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena. Chiuso il martedì.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi è il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni avvenuto nell'area di Bedford oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente NBC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sull'A7 in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora: l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burgs spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: È mezzanotte e 2 minuti.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

Radio Dora. Quando l'ascolti è ancora più bella.

feel the You've been so good to me.

0: Teodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio